men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.

«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bom inchamai, casaca. Sco il vent, su lonte cun ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cun passe gira frank, la via ben stichnada. E cuores bo per mincia flur, che cloma de la prada. Se tenies bo, vid dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas uon nigin il loigen. Esti in om?

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derineiad in nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Ses plät tagliaivan scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laivan culcebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un schfletsche disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fetsch.

0: La casa paterna. Da Florin Camatias. Paterna casa mia, el vit remonch alpin. Vesessia cun legria puspoi lau miu curtin. Quel liug de mia cina saio mai emblida. Toi, mia casa brina, de cor vi salida. Si lonch de casa mia, ie som viagiaus. E mo melanconia aieu, gron malruaus. La patria carezzada a mi venien de men, ed oi la stad vergada, tornà via u bugen.
1: Las novitats da RTR.
2: Il plan contro la banca cantonale è il tema alla radunanza dei partecipanti. Il FC Turic guadagna il derby contro Gezi e qua è condus ad in. Qua in dus le teme, oltre la SIS, al microfono Urs Müller, BNG. Il plan da plirs 100 milioni francs contro la banca cantonale Grischun e sia società affiliata alla banca BZ è stato tema dalla radunanza dals partecipants ier a Quera.
3: Il presidente della GKB Heinz Huber ha menzionato il plan contro la banca gest all'enciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusater ed investor Remo Stoffel plirs 100 milioni francs della GKB. Il plan sei di nor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender contro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quel che la GKB aveva già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza preven de ve fidanza alla banca cantonale. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas an decim viers RTR, che fecen quittaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redacziun Quera.
2: Ozen de mondo è la crugera Hondius, in la quale gli ha da pliris castel hantavirus cun tanger l'insla Tenerifa. En vista la evacuazion dels passagiers della crugera e il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanedat, Tedros Ghebreyesus, arrivas in l'insla Canaria per calmar la popolazion indigena che è nervosa. E la sottostriccia che ne si tratta bici in secund Covid e che il risico resti a piccin per la pubblicità. Nel dintre sport, Balapè in la 36 avla ronda della Super League in Luzerna e Servet giuga pari, 3-3. Turiccia grignà il derby contro Gezi, condusa din e giogo uscì l'altra stagione fixa in la Super League. Gezi per contro sto vinavant combatter per il plaz da Baraja. Winterthur ha nominato mai in Gudignà contro Lausanne condusa din. Due ronde avant la fine a Winterthur anche 4 punti retard sin Gezi. Tril bala per regionale nella seconda liga Valposchiavo Calcio perso Daifer contro Rugel con Ina Dus. Nella tabella in Spuschla Vins viene avanti in il terzo plaz. Nella terza liga nella partita tra Schloen Lyon e Sevelen Beach Giulieu per via di diverse absenze san il Songa Gliaischio da forfè. La partita con cui veniva valutata con 3-0 per il Sur Silvans. Schloen Lyon e viene avanti alla testa della tabella. E dal Pascet Tainz anche in sguarzi nel glaccio nel rom della Euro Hockey Tour alla Svizzera Persor Daifer contro la Svezia con 0-3. E si tratta della cinciavla terrada in serie contro la Svezia. Scofinizione fronte alla squadra del trenador Jan Kadieu Oz de Mizdi anche in la Cechia. E si tratta dell'ultimo test avanti il campionato mondiale che comincia l'autor venerdì.
1: La meteo.
2: Davant mesia si hanno detto sulla Livqua e grazie al favore. E nel decorso del dia si forma nivels più spess, con zonte nel sit plovis avents. La temperatura maximale è 33 gradi in legno di nota, 25 gradi in sorselva e 23 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bonura ta RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. musica non-stop. Mes ensemen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

musica per l'Ineschadin. Per tai. Per mai. RTR. Per vus.

0: RTL Impuls.
1: Na, è non sun ingiun virus. Erna als bestia monstrusa o privlusa. E non sun una forza curiosa, satanica o in scarafaccia disgustus. È sun tot normale in cas, a mai non manca nüa. Hai, e viv de fatta tot bain, erce sun vegana. Ed in plü, hai propcia, naia un'allergia de frumaint e hai na, vine de quai nu lesse erna baiver, simplemente per quai ce novez eint, de baiver als ci fa donna mis corp, lura puient un sirup, forza je tu as? Na, a fumar nu ven irna, or de motiv simil sco pro il vin. Sco ce posa mo evar plajair vi de mia vita, ma bo, e nu sa erna, quest schon possibil, er sainz a charn lat e vin. Non stuvai ver neanche vera rein per mai scus e fus un alien. E son scu tu ed è. Becia mince e ade ce veni in clura traina, daia discussions monstruse sur de perce e co ce posesse scu ce sun. Qua es l'unica differenza. E non pos più o dare una sera in compagnia senza cinciun guarda in per mai scu ce fus un Google Hop Violet ci des giust splaccia dal Mars sul pizza juts.
0: Impuls.

0: con coraggio e cadenza, continuo la mia via. Cui su ye amisco.
1: Las novitats
2: da RTR. Il plan contro la banca cantonale facenta era la radunanza dei partecipanti. Ed il grasshopper sperde nel derby contro Turic con Ine Dus e stond vinavant combatter per in plaz de baraja e contro la relegazione. Qua in Dus il tema sozza la set al microfono Urs Müller. BNG. Il plan de plirs 100 milions francs contra la banca cantonale Grischuna e sia società affiliata alla banca BZ e ersta tema della radunanza dals partecipants ier a Quera.
3: Il presidente della GKB Heinz Huber ha menzionato il plan contra la banca gest all'enciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusata ed investor Remo Stoffel plirs 100 milions francs della GKB. Il plan sei di Nor Huber den Ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender contro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB aveva già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes ceveres e program de divertiment, e mo paucas han decin via RTR che fecin quitaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redacziun Quera.
2: Ozen de maundo e la crugera Hondius, in la quale che gli ha da plirs castel hantavirus, cun tangerlins la Tenerifa. En vista l'evacuazione dei passagieri della crugera, ieri il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad, Tedros Ghebreyesus, arrivasse in l'insula Canaria per calmare la popolazione indigena che è nervosa. La sottostricciacchina si tratta a bicchia di un secondo Covid e che il rischio resti a piccione per la pubblicità. La WHO ha taxato le persone a bordo della crugera sco contact da alto risico e raccomanda di osservare le attive mai durante 42 dies. In commembre dell'equipa sei in nome della Svizzera. Tenor l'Uffizio federale della Sanidad na el actual mai nagin sintoms. Nun sind il Sport, Ballapè en la 36ª Runde della Super League an Luzerne e Servet giuga pari, 3-3. Turicci ha grignal derby contro Geze con 12 din e giogo scier l'altra stagione fix en la Super League. Geze per contro sto vinavant combatter per il plaz de Baraja. Winterthur ha nominato mai in Gudignà contro Losanna con 12 din. Due runde se vant la fine, Winterthur anche 4 punti retards in Geze. Tre balle per regional e la seconda liga a Valposchiavo Calcio per Sordaifer contro Rugel con Ine Dus e la tabella in Spuschlavins vinavanz in il terzo platz. In la terza liga nella partita tra Schluenglione e Sevelen Beach Gileu. Per via di diverse assenze sono il Songagliaistu da forfè. La partita con cui veniva valutata con 3-0 per il Sursilvans. Schluenglione e vinavanz alla testa della tabella. E dal Pascet d'Einsang in Sguarz in Glaccia in Rom della Euro Hockey Tour alla Svizzera per Sordaifer contro la Svezia con 0-3. E si tratta della cinciavla terada in Serie contro la Svezia. Sco finizione fronte alla squadra del trenador Jan Kadio Oz de Mesdì anche in la Cechia e si tratta dell'ultimo test davanti il campionato mondiale che comincia l'autor venerdì.
1: La meteo.
2: L'avant mesia si angdezzo le lief, quai grazie al favogn. Nel decurs del disse forma nevels pli spes, con sunt nel sit plovis avens, la temperatura maximale tranter 30 grazie in legna di nota, 20 grazie in sorselva e 24 grazie in la region da Quira.
4: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTL. Cun semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats dal RTR.
1: Il plan contro la banca cantonale facente era la radunanza dal partecipants. E la crugiera Hondius è arrivata a Tenerife, uspon las redond 150 persone a bord venir evacuadas. Quai indus las temas, oza las occhi, al microfono Urs Müller. Bienci. Il plan da plirs 100 milioni francs contro la banca cantonale Grischuna e sia società affiliata, la banca BZ, ier sta tema della radunanza dals partecipants ier a Quera.
2: Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan contro la banca gest all'enciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusater ed investor Remo Stoffel plirs 100 milioni francs della GKB. Il plan sei denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender contra les pretensions. De pli details ai bo dau per via de la procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB veve già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza preven de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decin viers RTR che fecin quitaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redacziun Quera.
1: Sventer che il hantavirus è rotò a borte, la crugiera Hondius arriva ad Ozen de Mauns in l'insula Tenerife. Qua era porta ampliras medias. En vista la evacuazione dals passagiers della crugiera, ier il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanadat, Tedros Ghebreyesus, allieu per calmar la popolazione indigena che è nervosa. El ha sottostricià che ne si tratta bici di un secondo Covid e che il rischio resta piccolo per la pubblicità. La WHO ha taxato tutte le persone a bordo della crugiera sco contact da alto rischio e raccomanda di osservare le attive mai durante 42 dies. In come membro dell'equipa sai in nome della Svizzera. Tenor l'Ufficio federale della Sanadat nael attualmente nagins sintoms. In un medaglio del sport, Bala Pè è la 36esima ronda della Superliga in Luzerne e Servet giuga pari 3-3. Turic ha guadagnato il derby contro Gezze con 12 din e gioca uscire l'altra stagione fissa in la Superliga. Gezze per contro sta vinavant combattere per il plaz de Baraja. Winterthur ha nominato mai Codignà contro Lausanne con 12 din. Due ronde avant la fin a Winterthur anche 4 punti retard sin Gezze. Tril balla per regional en la seconda liga a Valposchiavo calcio perso d'Aifer contro Rugel con in dus. Malgra questa terrada, Enils Puschlavins vine avanti in il terz plaz della tabella. En la terza liga in alla partita ante Schluein Lion e Sevelen Bic di Lieu. Per via da diverse absenze san il Songa Gliaistu da forfe. La partita è con quai venida valitada con 3-0 per il Sursilvans. Schluein Lion e vine avanti alla testa della tabella. E dal Pascet d'Ains anche in sguard sin il Glatsch e il rom della Eurohockey Tour alla Svizzera Persor d'Aifer contro la Svezia con 0-3. E si tratta della cinciavra terrada in serie contro la Svezia. Sco finizione del turnier fronte la squadra nazionale del trenador Jan Kadieu oz de mesdì anche in la Cechia. E si tratta dell'ultimo test avanti il campionato mondiale che comincia l'altro venerdì.
0: La meteo.
1: L'avant mesi si andet sulle liv qua e grazie al favogno. E nel decorso di se forma nivels pli spes, con sonde nel sit plovi savenz. La temperatura maximale è tranta 13 gradi in legno di nota, 20 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Greta.
4: Venerdì il 8 de maggio è stato preciso in onca Papa Leo al 14 Javel a Vinius Eligius. Suentre il prim onsco per sura della Baselgia Cattolica vese Joseph Maria Bonmain al Papa sco reflectau.
5: Es ist ein Mensch, der besonnen, überlegt, unaufgeregt, gelassen. Er hört sehr gut zu. nimmt alles auf und erwägt die Situationen, die Umstände, ohne Eile, das heißt, ohne unüberlegt zu werden, Entscheidungen trifft.
4: Patientia, Calma, Reflexion, in eine bonne Oreille, Habilität per ein Flash Legitions, ad a bons Gusels, al cui bu è als Talents de mincia Moma, en quae sen, sincera gratulazione a vos totes, Sildi de la Moma. È probabile, dati oz flux, scosein de rinconoscienza a Carezia.
6: Quei hai forse in a pinche gesta per favasevel tot il bien che schabegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina, con las mummas ein gi per gi kelper nus, c'è lavur che las fan, che las teitlen nus, ad anquitau per nus.
4: Marcel Köhle vuol en siu pleit bo ex nom anima de regala flux, ma beim pitost de fastem silas pinches causas, silas pinches miraclas de la vita. Vois marvellas? Du stai con us. Mio nome è Gabi De Gonda, adio, ci vi la vostra tozza tutta in biala domenica, bica vos vostra centauen al radio.

0: Il secondo domenica del maggio, il dì che le mamme stanno al centro dell'attenzione. Biars vesen quella celebrazione sco, dì de commerci e piuttosto superficiale. Al dì della mamma asce den ton survigni importanza, quella pel cor, perché mamma vai nos in soletta. Adesso nos ingrazia in adina puspai a nostra mamma e durante gli anni, astia ben quella domenica senza dubbi esser siu dì. Adina Flur, regalada con cor, muenta mincia mamma. Marcel Köhle, ele scolasta teolog, a siu pleit sin via a el num nau oz, la miracla de Flurs.
1: Vita e Greta. Il pleit sin via.
2: Avon duas jamnes, esse mia partenare di Eustein vacanzas a Lucca e la Toscana. Suenta che nos ven retratsch leu nossa combra, essen nus a messen via per explorar un pau il mercau. Ad il jei buiu ditsch, che nus eren upper schabetsch a miez in a fiera da flures, sin in ils platz principals da Lucca. Ad il era in a mag de colurs. Roses, geranis, petunias, a biabia autres flures en las pli differentes colurs. Ils crescions steven eri, contemplavan la gronda purgida, ni godevan semplament quella atmosfera speciala. Il era la fiera dei fiori da Santa Zitta. Pia, in a fiera, no che il mercau se regurdava da sia patruna, la soncia Zitta da Lucca. In tocun lu, veva gli un mai udeun se c'è da quella soncia. Ma sia historia a lu, tutina pliden taumei, esche la vita da Soncia Zitta è stata tutt'altra che spettacolare. Negins grands pleits, ed negins acts heroics. Ella era in a simpla fumiciasa. A sia vita consisteva de lavur, de fa commissions, ad ad esser cheu per se signurs. Ad esche quella lavur ad ovrau bia temps, ad iere in gran burdi, a Zitta mai em blindau ils paupers. Ad ina legenda metta quei l'US il punct. In gi a ella preu peun per portar quei als paupers. A cuc il signur a l'upliden tau ella c'è che la porti leu en ziu scusal, tu a ella vedetsch flures. A cuc la virtel scusal, era veramein flures leu. A quella legenda regorda un oz la fiera da flures a Lucca. Scho quella miracle da Flures a propria giù l'eugascia è per me buasci decisivs. Pli importante per me il messaggio che è stato vostier a che ha in una certa attualità per questa domenica il gi della mamma. Nus regalein Flures a nostras mammas a gen in grazil. Quei hai forse in una pinche gesta per favasevel tot il bien che sabegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina con las mummas e in gi per gi cheu per nus. C'è la vur che las fan, che las teitle nus a dan qui tau per nus. Tu quae shabegia vuol la lista della gronda tribuna mondiala, ma ben plitost el discus. A scia, a zitta viveu, ed a scia vivem bia mummas. A forza giai in quei la vera miracle da flures, che ort quei che las mummas datten, Temps, attenzion, carezia, ca o da quei cresce in se bi, se vens di scusa mein, mo tutina effektiv. Rajuna wunda per un grazia, con in bien pleit, in a gesta, ni in match flures.
0: La miracla de flures. Al pleit sin via de Marcel Köhle. Se besant oz si la legenda de Soncia Zitta. Quel, a tutti ils autors pleit sin via de la domenica, am fleis vusco adina sin Play RTR, ni agli actual e la quotidiana de venderdis. E gi vis la vus buona continuazione de quella domenica.

0: En cuort moment va il magazzin della domenica a fin. Ai vala d'Anton la paina da sta vinavon con us. Hosp degli arci musical de Dots ai nomnada main Jatchen Janet. El complenesce ozels dies de maig siu ottiontaval anniversari. El è nasciusa crescio si a Clin, neo a cant e musica a marcau la famiglia dils Janets. La cerna de siu mistregn Vest entons viu manà Jatchen Janet en tutta un'altra direzione.
1: Vermange era previsto aves fatto in gersunadi da disegnador tecnic. Quando era più o meno deciso che c'è fisi forza via per la firma de notte aves fatto qua.
0: E la finale è tutto vignu auter. Ella frequentava il seminario di scolastica Quera e la studiava in avon musica al conservatorio di Winterthur. E dil 1976 toccan zia pensione a el instruiu musica e la scuola media e dal preseminario ladin a Samedan. Con sia pissione per la musica e per il canto a el se viu entusiasma bia scolares e bia scolars. La comprova a el success con se scors la cumbricula ni è al rudè de chant, quei modus exemples. Durant els devos de cenis, ai Jatchen Janet, denton staus dirigent de biacors, della promoviu fec ferm al cant e la musica e l'engedina. Tet lai il jacht musical cun Jatchen prevost. Il jenum nadamain sia devosa emission su enter curante treis ons lavurtier RTR. Os a Jelius in pensione. Bia plage con gli arti musicali, suenter le novità della Snow.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Suenter il scandalo all'Ospital Universitar de Turic, la direttura engrazia al whistleblower e la crugiera Hondius è arrivata a Tenerife, us vengono evacuate le redond 150 persone a bord. Qua in dus les temas ozza les nov, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. En il scandalo intorno all'anterior manader della clinica per la cardiologia all'Ospital Universitar de Turic e la direttura dell'ospital attuale s'exprimida in la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenicke ha riabilitato il whistleblower André Plas ed ha ingraziato il per ses engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto il chef de l'ex temp Francesco Maesano. Sine qua aveva l'ospital rilasciato Plas e discreditato el. L'enciata da Lemna ha un rapporto di inquisizione confermabile essere in faccia del whistleblower, trante d'auter mancanze sgravantes in connex con la gestione ed in mortalità extrema durante il sons 2016 e 2020. Us stoppia venir sclerì se il whistleblower doaie venir indemnisa. Sventer che il hantavirus è rotto a bordo la crugiera Hondius arrivata ozzan de Mauns in l'insula Tenerife, quai rapport ampliris medias. En vista alla evacuazione dels passagiers della crugiera e er il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad Tedros Ghebreyesus a lieu per calmar la popolazione indigena che saia nervosa. El ha sottostricià che ne si tractia bicita din secund Covid e che il risico restia piccin per la pubblicità. La WHO ha taxato tutte le persone a bord della crugiera sco contacts d'aut risico e ricomanda di osservare la s'attiva main durante 42 dies. In comember dell'equipa saia in della Svizzera. Tenor l'Uffizi Federal de Sanidad na el actual main gin symptoms. E anche il tennis per Belinda Bencic è il turnier de Vete a Melli a Roma fin sventer la terza runda. La Songagliais ha pers contro la russa Anna Kalinskaya in due sets con 4-6 e 3-6. Già or davanti è Victoria Golubic, crudata o contro una giocatrice russa. Golubic ha pers contro Mira Andreeva in 3 sets con 1-6, 6-4 e 0-6. Tentant nel turnier de WTA Melli Bicmo a fin anticipata main per le due svizzeres il numerin del mund, la belarussa Arina Sabalenka e crudata o en la terza runda.
0: La meteo.
2: Levant mesie siang dez sulla lif, quai grazie al favugn. En il decurs del dis formen tentant nivels pli spess. Un sund el sit plovis avents. La temperatura maximale è tranter 13 gradi in legna di nota, 20 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR.
0: L'arch musical.
3: La musica e postute il chant sono sia grande passione. E grazie a ses engagement ha il po' di fascinare bleres chantadurs e chantadurs ed era un grand public. Il rodè de chant o la cumbricula, quai son be duas dels coros che iacen janetta ciurà e promovù durante ils ultims decennis. Ossa può il festaggiar ses 80 aval, e l'arch musical de dozis per quai dedicia ad el.
4: Vermange era previsto che avesse fatto ingerzunati da disegnador tecnic. Quando era più o meno deciso che c'è così forza via per la firma de notte avesse fatto quai.
3: Però è disnuto totter e l'ha inciaminato la via da ciante musica. Al microfono si è prevost un cordial ben fnu. Questa emissione è per me una fit speciale. È un stat scolar da iacen janet. Chant e trombetta. En a chantà il cor della scuola media Sameden con iacen sco dirigent, la missa brevis e la missa rotna, e bleras otras chansuns. E l'ora es questa mia ultima emissione insomma. Da vo bot 43 ans pro RTR, venia in pensione. Jacen Janet ist nat dal 1946, el ist cresce süet Schlin, in gioce chante musica el sia net sun omnipresents. El a frequenta il seminari de magisters a choira, lur al stüb jain avant musica al conservatori e fat scolazion de solist. Dal 1976 fin alla pensione all'instruì musica alla scuola media e dal preseminario Ladina Sameden. Là in gio c'è la dat Blairson scuola, al fundà un cor de scolares e scolars e manà quel durant Blairsons con gran success. Con sia passion per la musica e il chant al savu entusiasmar a Blaire scolares e scolars. Per realizar quest'art musical sono stata Clini la chiase dal Zianetz, ci dire più bot l'usteria Mutler con sia sala. Leis osa la stüve da Jacen e da sia donna Claudia, un lö con bleres al gordanzas.
4: Questa sala, là, avevano lö tante rotte le prove di musica, qua era per noi e per mai importante da savare che capita anche qua. E da anche qua, a Masbap, a suonare mai la trombetta, e aveva verde gens, ossia cominciava a manci la relazione con la musica. Anche qui sono naturalmente state in prune feste, mattinate, da dufanzi, da cresciuti, da Leventun, e naturalmente erano concerti e teatri con la musica e col coro, che aveva tutto lì, anche qui, se ci si può dire, c'è questa sala, col palco, che era veramente il centro culturale di Clin, di quel tempo.
3: E tu e te, fratelluns, vuoi per me zainte?
4: Noi dormivamo sulla stuva e sulla bühne dei riunis ci si poteva lasciare aperti, per parte mi c'è tanto la cefna aperta, quei riunis per ce non udissero, ci capita qua. E il curcidere, ci non teatri e concerti, ci non potevano morire, si ordevano, ci non udissero in pace, ci gira qui.
3: E questo è stato il comandamento, questo è messo insieme per la passione per la musica.
4: Penso schon, sì, per mai era veramente quelle ad al sonar la trombetta o il primo a cominciare con un flügelhorn il più importante tutto, da poter essere pro, da poter fare musica e suonare un strumento.
3: E te fratelluns, precisamente stesso, cosa ne voglio imprendere un strumento?
4: In mince caso, cominciamo con Domenico e Dori e Cordin, no. Fevan musica da bal chantant. Es chantevan, ivevan nur oin lingero, x alc, ci vesni da significar l'instrument, lur es chanteva quist stocks da bal, che non varan dudi mincetant a sonar, als prim deren quaiam o barbaclai, barbeuanin, als a barbaclai suneva er flügelhorn e barbeuanin l'orgel daman, e lui era Antonerni, quel suoneva, la clarinetti. Qua è Blair Zons, fatto musica da bal per le mattinate, sia qua del scolars o del cresciuts, della juventum o per finire il bal da paurz.
3: Tu sei il più vel di sei fratelluns. E tu hai allora deciso di dire il seminario, però questa è una storia un po' più speciale.
4: Veramente era previsto che avessi fatto in Gersunadi da disegnatore tecnico. Era più o meno deciso che c'è così forza via per la firma di notte che si è fatto qua. E intanto è ad un più fermo contatto con Erwin Salis e ses frars, ed Erwin Salis ha fatto il seminario da voce che era stato in Peronzio alla scuola di traffico a St. Gallen e allora però Crashmis con qua e allora ha fatto il seminario di magisters a cuore e il quinteva con grande entusiasmo da questo seminario con flotta qua era usciccia e in quel segno al influenzava mai c'è cioè, NR decise di dire ad imprendere magister a cuore.
3: Quelle ad non deve mol preseminar la din ir con sai de ora qua era studio di quel tempo aveva in pa in crescentum.
4: No, no, io ho veramente fatto quel tempo e adesso allora non più più tardi, il primo giorno stava a cuore, non aveva chiesto, ben curci delle vacanze. E io sono lì, stava sempre a cuore e più, anzi più tardi, non aveva in questa scuola, non aveva ad una chiesa e allora ho cominciato a non da Clin a non più sovente a chiesa. Però, no, io ho fatto quel giorno a cuore.

0: Il cor della scuola media evangelica de Samedan, Cum decori, una registrazione che RT era fatta dal 1994. Jaccia Gnanetta fundà e dirigì Blair Zons quel cor. Avant tot quei Zons come magister de musica Samedan, il stat magister a Zuz, e quai che bepac san, collaboratur della televisione romancia pro il Balcontort. Quella episoda ha parodurà be un anno e mezz, perché la passione per cante musica è stata più ferma, e Duscea ha deciso di fare un studio al Conservatorio di Winterthur, chant solistic, diriger e musica da scuola. E allora, in a voi in Engiadina.
1: Dopo aver fatto la scolazione da chant, da cantador al Conservatorio a Winterthur, sono tornato in Engiadina e la cercevo il magistro di musica per preseminare la Dinci, che era giusto nuovo fondato. E allora, tras questa scolazione, in Gioccia Villegold era direttore del conservatorio, viveva al Singkreis Zürich. Ne c'era una relazione con il chant da cor. Però cominciamo poi fin già al seminario con Ernst Schweri, ci aveva mancato rivile le uraglie per cantare, per mai. Allora, c'è un nuovo azzurro, tra i sons, come magister, intanto è stata fondata la scuola di musica e la sono urs da chant. Ed era una visita in corso, da dirigente del corso per Willy Gol. Tra squai, in un'altra pensavo, ma veramente potesse forza studiare musica in quella direzione.
0: Dal chant, dal dirigio, discorriamo più tardi, discorriamo del suonare la trombetta.
1: Ena ha fatto Blair Zons musica da ball, con Sfrars, con Domenic Duri e Curdin. Poi bottomo con le barbe, also Barba Cla, Barba Jovanin e Barba Fritz. E noi sono più pro, pass per pass, subito non erano a scuola, ci vanno e non suonare con es. Infine, es loro erano in Vels, hanno loro un da vocel schmiss, e loro vanno non fatto in avanti. Musica da ball, un tempo erano loro però not i Florin, cioè non avevano loro là questa formazione, o da quella collaborazione si è data la formazione mattinata, se non ci hanno fatto questo disco compatto. Qua venne suonare non più schlimm, di per sé, ma per tutto il cantone intorno, per nozze e tutte queste occurrenze.
0: Da quel disc mattinades dels frars Janette che vietz il terlino sin toc quais tetere tete, lasst una rolla un po' speciale?
1: Ma l'anno è cresso una, anzi la prima parte, la prima voce, e ho scelto un'eve piuttosto seconda voce, e duri, si dera, se non partivano sui primi seconda voce, si dera duri, ci suoneva la prima voce. Suonare la trombetta era per me estremo importante e suonì a cuore subito anche la musica del Scadez e là aveva suonì al primo anno un flügelhorn e allora aveva ad una voglia suonare una trombetta in un flügelhorn e allora suonì io vil neuf per parenti da noi e questo aveva un tancati e aveva là da mettere in benzina è stato là forse un mais o due e allora ogni uomo non che non sai non ci vende la trombetta tipo adesso se va a scopare e quella non è mossa veramente quella non è suona allora Blair Zons invece allora dopo più tardi comprare altre trombette sì. Per me era questa ciò bello poter avere questa trombetta.

0: Ils frars Janette Caviezel col schottisch svelt, teder et te, un toc del disc matinades cumparu del 1986. Nos emissions de dozis dedicada a Jacen Janette, ci può festivarsis o tantavel, e davant vaine dudida ses ritorn in Engiadina. Davos ies colazione al Conservatorio Winterthur, el diventa magister de musica alla Scuola Media Sameden, postuti pro il preseminar ladin, ci dera giust gnu fondà.
1: Qua era una fitch bella situazione per mai. E na l'app di mettere in pemes prüm cor, e al prüm di una grave deset coristas e corists, loro son subit gnuz pro er quest als gimnasiasts romans. E hai quel tempo, io ho due figli, e credo posso già dirci, dato per scolari, per blare, per i seminaristi e per i seminaristi, il piacere di cantare. Ebbe malgrado che non hanno fatto, e credo che era dal 80 o dal 79, venne fatto questa missa brevis insieme con Rudi De Chant. In Giardino c'è un'erfondà in quei zonze, che è il 77. E c'è questo un evenimento di bellezza, e c'è posto tutto, a giudì qua, e c'è ogni giorno qua, mi ricordo, ora del concerto, e dicevo, è flip. E qua era, e grazie, era sempre per tutti stati, il sfit speciale, e non erano sempre in una gruppa speciale, c'è questo dell'internato, avevano di non sé un gran piacere, da no, cosa c'è no. Stavano a fare concerti in Zembali e stavano a buoni reclamare, a fare le chiese. Però no, questa è stata una bellezza, questa zona del preseminar ladin.
0: Missa brevis, e loro erano la missa rotna. Una è una messa già in tradizionale, c'è una messa moderna. Con quella hai fatto bler, plagiare, blere, centadure e centadure, e animata a cantare in avanti, da voci sono sortiti dal seminario, dal pre-seminario.
1: Sì, quando era Ruth Eppli, ci desidera creare un anno in Danimarca, e quella è venuta di nuovo con questa missa rotna da un componista Denais. E loro pensavano, sì, qua fosse proprio flotto da fare questa messa. E vanno a messa in pe quella e va perfino in una platta. Perciò c'è l'idea là, la solista Clementine Patrick. E quella aveva una mia, e quella era una specie di producente. Also, insieme con quella vanno a produrre questa platta. No, il primo concerto vanno sulla Basilica San Pedro. E là hai proprio dato un applauso enorme als reverendes deren creer e questo non hanno un grande piacere di questo qui ha perfino dato loro il titolo al santo il figlio di Inge quasi a bunda splattare in Baselge e di queste storie però in mince case è stato fic bel da poter fare questo qui
0: e qua non è restabe una roba unica la missa rotna quella a studiare più se si ha da dire più tardi.
1: Sì, noi infatti loro più tardi quando Andri Gritti ha l'idea di fare un progetto di chant con un cor libero o un cor di progetto pensato che non potessero perché fare questa messa rotta. In quei anni vanno fatte altre robe, una cantata di Cordin ce l'aveva fatta per una festa di cor d'ufanz.
0: E avanti in peronza è data moniata una missa rotna. Tutte le anteriori scolari e scolari da tai erano otters, sono nuti insieme alla moniata sent per cantare quella missa rotna e tusco dirigente.
1: Qua avevano dato nome la missa rotna Reviva. E er qua è stato per me un evenimento fitch profondo e bel. E pareva scusa il tempo è stato saldo in Dunia, e se tutti gli scolari del preseminario e gli scolari sono con mai non svegli però non si scontrano anche in questo mondo di chant e fare questo progetto è stato grandioso e io dico è fitch ferm
0: e ossa da voce tu hai già tante da ammoniare e ci dirige da c'è anteriore scolare e scolare quando sarà l'ultimo progetto da te?
1: Ma quando sai, pensa, boh, questa può essere l'ultima, ma forse ci sa. E beh, bat, ossa Irvan, non hanno due prove per questo progetto. E fin già dopo la prima prova, non ho l'impressione, ma qua va, le energie sono qua, e qua vengono libere, e qua va, scorso noi non fosse. Qua sono belle. Da poter vivere questo qui. O se c'è, pensa sì, al fare da dirigente da cor, da sono mai una grande energia e plagiare da fare da queste robe.

Dus iadas il cor masdada la scola media evangelica Samedien cun Jacen Janetsco dirigent. Il prim venerdì il Sanctus della Missa Rotna registra la stada del 1983 a Sonce Maria e giustossa quattro canzons popolares, la Sfranzinella, Fila Fila, Randolin e la canzon de Sot, una registrazione del 1989. Jacen non ha però befundà e dirigì quest cor. El è stato un grand promotore de cante musica, postut in Engiadina. La fin del son 60 al dirigì il cor Masdò de Zuoz. El ha fundà la Combricola. Es è stat dirigente del cors Masdòs de la Punt Chamuesch, trai de jons de quel de Champfer, l'ura del cor mixt de Samedan, del cor de scolares e scolars las Filomelas, e dal progetto de cor assent. Un capitolo importante è il Rudé de Chant, un cor regional che l'ha dirigito l'on de sia fondazione 1978 fin dal 1987. Da là diventa allora manà il cor insembl con ses frar Durì fin l'on 2006.

0: Er laden al prüm grein de set, wann nu al prüm concert a sen, pensa qua der stat schon in paina sensation. Quis der ude de chantes nu conchain. Es un mütze dünne pros de püs chantadors e chantaduras e van fater las prümes registrazions per Radio Romantsch. Qua mesem ozi tras el cieco, ce la seva passare in pa revue tot mia via qua sco promotor de chant. Malgorda c'è nu in pa una crisi della dinamica ant il cor. E l'ora dell'85 anni non fanno una pausa. E vanno fatti una pausa da 2 anni e intanto ne hai fatto nozze, intanto sono messi insieme e hanno cantato l'ora, noi c'erano le nozze in Baselgia, vanno fatte a Cilin, e da inizio loro con 2 anni di posta sui sedi a fare la festa e a Zernezza in quel parco del Cestè era là loro al rodè de chant ci a cantare per me. Loro avevano deciso d'ori ed è da fare insieme in 2 dirigenti da continuare con loro e qua è loro Blairs Onza che vanno fatte la Blairs registrazioni e Blairs concerti se pensi no, con opere ormai fiche pretenziose e belle.
1: La combriccola
0: è grazie a quella era del 98. Aveva intanto differenti scolari da chant, ci nivem pro mai e d'una era Sabine Wies e quella d'una è snuda con questa idea, ma non potesse formare o sea, era una gruppa di chanti e quella che conosceva loro molto interessante e loro erano nuts insieme e avevano cominciato con questa combriccola non erano per solito sempre tutte strade ci avevano loro cantato e là sgiura dei gens e loro avevano fatto un primo disco compact ci avevano dato nome Stizis e fatto una pruna concerti poi tutto ormai il concerto bottles più importante erano questi concerti d'Advent. Ci hanno fatto per il solito anche la Baselgia della Punt. Però erano in altre Baselgia, ma questi erano proprio concerti per me con grande atmosfera. Naturalmente c'era tutta parte feste di chant, cantonale. Te ormai forse quella che non è più grande successo era quella qua era del 2006. Pensè, cioè là varanno forse nu in terra, ossia un punto culminante.
1: Tu sei sovente davanti Wart, io sono il dirigente, però tu sei tanto sul palco, che ci tratta o che ci tratteva da chan solistic.
0: Sì, è veramente una bella episodio con la cantadura di chant solistic. Da me tempo erano qua un paio in Svizzera, ci si conosceva e ci veniva dati in avanti gli ingaggiamenti tra questo, tra un e cielo. E non l'occasione di cantare per diverse produzioni, oratori. Naturalmente era per fin per la prima opera romanza al Circle Magic hanno potuto cantare la ruola del re del Waul. Questo è stato un fin bel tempo. Aveva a sa media non si impegno del 50% anche la scuola media. E allora gli ufficio mezz'idere più o meno a fin lui era a Zurich e là era il venerdì un corso d'opera e quello ne ha fatto diversi anni e qua era erste Fitch Belli era per fin, cioè, mi domandava, ma l'essa provar da nir cantador da d'opera? E allora era Fitch Malsdür. E se qua è fuss la dritta decisione, e allora non treneva, non se per cantare avanti, o se per ir anti il studio dell'opera, della ciocea. E allora aveva un regisseur, ed era stradvinan l'essa far, questo che non l'essa far. Loro non hanno un discorso con quel regisseur e quel malo rivia al Zölz e quel varabadà. C'è tip c'è son, c'è ne son un, c'è metor il cendon e el allora dit, tu vuotest in diesem betrieb mit fliegenden fahnen untergehen. E loro dera var manch content, c'è quel tema dera jot maise.
1: I disporo in avant con l'ingaggiamento a favor del cantin in giardina. No va in dudì avant del cor la combriccola c'è la manabla erzons, e ora il stat dirigente da diversi corsi masdats. Tatlain il cor masdò da zuots. Mai, sun cel neanche una nuvla, Una composizione di Armand Cantieni, Context de Men Rauch, e scoprüm la combricula, giodim in quella valle.

0: Quist cora al dirigi nos giast da dots Jaccia Nianet. Ella quinta avant da sia scolaziun ed erda l'idea de far il pass vers una carriera sco chantadur d'opera. Quai es resta un zömi. Jaccia Nianet e sia dona Claudia han duas figlias, Mirella e Sara Bigna, e Sara Bigna er cernu la via da diventar chantadura. Sco ses bap avant Blerzons.
1: Cipio mein schon, ella ha cominciato a cantinare o a cantare fin già da mia tetta, ossia con 4-5 anni, e allora era allora in paese sostenuta, quella di molto fiche, subtile, pensa. Per lei è quella di una stata in tema, e non pensiamo, oh, cosa sarà la ossa, e forza da voi molto l'idea, però questa resta allora per lei, che questo giavus, Danir Chantadura e loro proprio resta al fil cotchen da matete in fin alla fin del ginnasio veramente falla in din cert mötte in avant quella via cena in cammina
0: sco genitors is et vos superbis e penson
1: a noi sono già superbis ma noi sono er preoccupats per ci no creven che la via che ella is in camminata che quella fis più leggero, più semplice da dire. Invece, sa quell'ora badaci, des postut oz, es la concorrenza usce grande. No? Non pensiamo, oh, quella va qua, di non matù, erdels magistas, qua va senza problemi. Invece, non è usce a elle, sa actura libera e va sia via, ma osa, con famiglia. Non è così semplice e non speriamo che donta da questo intops o da Rusea ce la possa gli stessi ir in avanti questa via e ce la avrà il piacere la pro.
0: Centaiva dovremmo d'una mince tante insieme?
1: Ma non è più se bler. Forza d'una festa o ce la non vanno a centare. Diversi Ons, also gut, cella d'eramo qui in Giardino, ma una sono d'una da c'è fatta roba insembli. Non van c'entà esco quartet insembli con Ariane Hassler, Sarabigna, Duri, Janet Melcher, Idevan, nun per ons in quartet. Cosa c'è Claudia, mia donna, è cresciuta su l'hotel Marnia, va in anno là, c'entà d'una per Nadal, ossia insembli con Rich Biert. E l'accompagnavano e non c'entà per usare festività intorno a Natale e da queste robe. A proposito di Risbert, ha suonato una ruolo importante sulla nostra via musicale. Per tutto quello che sarà bene, era proprio deciso di dire quella via, se a lei sostenne, ad lei accompagnare problemi, concerti, problemi, concorrenze, a lei il fatto qua. E con questo incontro con lei, non è tutto in un'unica di un'idea, ma non potessimo fare un disc compact, rich ed è. A me piaceva ad una figlia queste canzoni, le canzoni bibliche di Dvorak, e vanno fatto questo disc, però vanno cantare le canzoni di Dvorak in romanzo. Io mo c'è un'unz composizione da Warren Tew. Rige ad un almanche ne sava accompagnava mai per quelle canzoni di John Anthony de Runks. Su quel disc va in fatto quando piaceva mai era di una mo per gospel, per qua va in dat nom Punz a quel disc compact. Fa Punt de Dvorak sur la lingua romancia vers il gospel americano.

0: Las ledigas, luminas sul prà, de chatar sul disc, Corinne Courchellas ed ils Frenzlis de Tschlin, un, dus, treis, dai e hop, dal 2019. Ja, c'è Gnanet il componiste per questa canzone e per Dingionder, al sorni la fin dels anni 80 il prim premi pro la concurrenza per composizions novas della Lia Romancia. E davanti til vaina dudicun in tocche del disc manzuna punts, Return, The Warrants You, con text d'Andri Peer. Jaccia Gnanet bass bariton accompagna da Rich Biert al clavazin. In questa emissione es nernuta savair da sia gronda passion per la trombetta e savo creaiva tonà er con a tanta piglia lezions ed exercitescia. E quai nun esamo tot. Tra sia donna Claudia als scoverta mo in otter instrument.
1: Quais la zitra de cords, quais la zitra svizzera, as podes dir. Quando nis la zitra de concert, quais usi una zitra, ci dis in möt, ci arriva ad imprender quasi minciun, c'è cul manchnester, as a suna als accords e col mandret la melodia e loro als fölz con las notas vengono mis so taint o scece is vece precis in giusti sa da dir a tocca als tons per las melodia e als accords col man schnester an oder tot den ritm in una certa forma si qua in tre quarts o seis ottavas ed is propt fitch simple ma ed is bel da sonar ensemble e tra squaccia è un registese re e devo con Claudia ad imprendere a sonar questa zitra va in a no a casa naturalmente si sta ensemble e lei fu a moment sonar a Claudia e quai lesa ingraziar Fitch per sia parte ce la ha a mai naturalmente possibilità di fare questo lavoro e ce l'hanno data mai la possibilità di mancare Blair in famiglia, di essere davanti, di fare il concerto e crei cioè ella era un buon motore ed una buona auditura e mi c'è tanto niva a quintare curcina dero c'è momenti simples con la combricola e postut anche la parte la dinamica da gruppa e du c'è l'urniva al te quinteva questo qui e la dina da c'è là i dat coraggi a mai ed era un po' in relativa a questi problemi e che grazie ad ella e se sostegno in tutti i riguardi non è potuto fare questa via, c'è il nostro fatto.

0: Il rodè de Chante in Giardina, d'ingiondere una composizione de Jacen Janet, con text de Louise Famos. Vovavet du di l'arch musical dedicà a Jacen Janet, dirigent, centadur componist e grand promotor del chant de cor. Per ses ottantaval ils melders gevüschs e c'el possa giodairemo blers bes momaints. Al microfono sta Jacen Prevost. Pel solit finivi in emission culs plaids stad bain fin la prossima jada. Però questa es mi ultima, per quai stad bain e tot il bun. Ossa dudivet amo pas dalla saira, una composizion de John Antoni de Rungs con text de Tista Murk. Jacen Janet accompagnada ses frar Cordin al clavazin.
1: RTL L'Arch Musical.

0: Las novitats da RTR.
1: Suenter il scandalo all'Ospital Universitario de Turic, la direttura in grazia al whistleblower. E la Suisse vuole essere spagnata il personale a terra, rilasciata e non tanto più planizzata. Qua in due sistemi sono le dieci, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. In il scandalo intorno all'anterior manader della clinica per la cardiologia, l'Ospital Universitario de Turic e la direttura dell'ospital attuale si esprimida in la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenike ha riabilita il whistleblower André Plas ed ha ingraziato el per ses engagi. L'anterior chirurg direttiva aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto il chef de l'ex-temp Francesco Maesano. Sina quai aveva l'ospital rilascià plasse discredità el. L'enciata dell'emna in rapport d'inquisizione conferma bler essere in faccia sul whistleblower, tranter auter mancanzas gravantes in connex con la gestione ed in mortalità extrema durante il sons 2016 e 2020. Us stoppia venir schleri, schil whistleblower doaia venir indemnisa. La Swiss extende ses programm de Sparns in il Personal a terra, quai ha dit il chef de la Società Aviatica Jens Fehlinger en vers la NZZ am Sonntag. Konkret do ein redund 10% de las Platzes en l'Administration vini reduzides. Relaschades ne sei ein bitch planisades. Planisats seien Stimuls finanzials de abandonar l'interpresa. Per il personal de cabina ha la Swiss contingisia fina mira, redond 140 persunas haien accepta una premia da 15.000 francs e visa lur plaza fin la fin d'avril, rapporta la Gazette della Domenica. Sventer gli ha da plirs cas del hantavirus a bord e la crugera Hondius arrivada otzende mauns in Linz la Teneriffa, quei rapporten plirs medias. En vista la evacuazione dels passagiers della crugera e il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad Tedros Ghebreyesus allieu per calmar la popolazione indigena che è nervosa. El ha sodestricià che ne sae tractia bicht din secund Covid. La WHO ha taxat tutte le persone a bord della crugera sco citat contacts d'alt risico e ricomanda d'observare ellas attivamente durante 42 dies. Inco membro dell'equipa saia in nome della Svizzera. Tenor l'Uffizio Federal de Sanidad na el actualmein nagins symptoms.
0: La meteo.
1: L'avant mesie si hang detz sulle lief quai grazie al favugn. En il decurs del di se forma nivels pli spess. En il side si grigi e blec. La temperatura maximale è 13 gradi in legge di nota, 20 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: La domenica, un'ora con cui si calendere cupines, l'ora un concerto in Gevush, l'ora in pain attualità e più tardi molas gratulazioni. Se voi restavate qua fin da vomit di bot, sono quasi un mix sul vadi di tutto qua c'è RTR post-porger. Per me c'è una accetta. Al microfono, per tutte queste avventure, Elias Tuzeos, Romancia, non lasciai in libero. Buon dia.

0: Down Under, Man at Work. Seppas alles desch domingels, desch de mai. Patrizia Gross da Cierf, vin oz 50 e John Gerisch Gier celebrescia oz 70 ons. Da sef gein. Gevüs e musica per es dus dudina qua a partir de las dudesch e metz e las gratulazions e no restain giusto pels anniversaris, se laivet regalar ad un de des dus in a cupina ad un cinotter ci oz els ons e so se vos moment.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
0: Una cupina con duciorias e con bons per bogn engiadina tramitaina ad una giubilare o ad un giubilare da dots. Voi conoscete il principio, voi stavate semplicemente telefonare, 0800 20 25 30, linges avertes 0800 20 25 30.

0: Qua vein bun. Es kommt schon gut. Nina Valotti kun warte. Du dusch passales desch. Ed al telefon. Weine, c'età. Un gratulant. Per la copina, Sir David Kamenisch de Claustra. Bun di.
1: Bun di, Elias.
0: El telefona per la figlia.
1: Exact. Jeu ves pugent gratulaua Danita fin seu 44 aval. E je vixe tot il bien a vina von naturalmein buna sanadat.
0: 44 ans fa la figlia oz una festa?
1: Ma elle lo giù a Rapperswil e vengen a fa oz una fiastetta. A se va fuori il programma, viene ad essere in un'amma si clausta, ti ormai, allora viene a dare che esco a dieci e una pinta, fiastetta insieme, con sei stus buoni, con Tobias.
0: Spranza, se la viene a clostra da eramo in toc torta, Sir David, se pensa da più bot, che ce la nita è stata piccina, vefla una torta prediletta?
1: Quella è scia. Io venne a fare una pinche sorpresa della. Ella aveva già un lupo, bugien, calci dolci. Osso fu forse in tempi più da menz, ma ella veniva a fare con ebbe scogliere con sé stu sport.
0: Ok, dai una sorpresa. Qua vai a dudì, Sir David, yeah. E ci dà eris appunto quella cupina con un per ducerias e con bons per buon ingiadina.
1: Venia la vei gran piacere. Io grazie a te.
0: Grazie a te, Sir David, per il telefono e di una bella domenica.
1: Grazie sul milione di
0: grazie.
1: Grazie.
2: La cupina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55.

0: Chi non amo, ci vuol forza moneada. Pila è ora, als telefonin sind als telefons. Noi o vain!
1: C'è ciausas!
0: 40 francs, spetta nel jackpot. E ma leg fin già osso sin vostras propostas. Per ci chi non amo, non cerciai in quisqua.
2: La ciausa n'è bec pli moderna. La ciausa è greva. La ciausa dati in differentes colours.
0: Se voi sapete che c'è non cerciano, o se avete forse un'idea, una proposta, se loro telefonano a 0800 20 25 30, o c'è una ciausa che non è più moderna, ci desgreva e ci dà in differenti colors. 0800 20 25 30, 40 francs entro il jackpot. Ci vuol provare a scoprire? Ci vuol rompere il ghiaccio per questo povero moderatore? 0800 20 25 30, non c'è una ciausa che non è più moderna, ci desgreva e ci dà in differenti colors. 40 francs per il jackpot fino a l'inges vedes. Ce l'hai per provare? 0800 20 25 30. Oggi è da creare con questo solai. Non è sereno io far questo. E facciamo un ultimo appello. Ah, ora si clinge il telefono. RTR, qui è Elias. Buondì.
3: Buondì, quella è Susan Guecci, da Savognini.
0: Buondì, donna Susan, grazie per salvarmi.
3: Io non sarei giusto. Al locher, al perforader, per il tuo bureau.
0: Al perforader, al locher. Non è più moderna, si può creare argomentare. Es può essere magari grev e da in differenti colors al perforader. Donna Susan, ci avesse se dice la godogna con questa unica proposta, ci avesse la dite?
3: Ah, questa flot, ma non sarei.
0: Sinceres gratulations. Wow. Questo non è efficiente.
3: Sì, proprio a pensare.
0: Ma c'è bene. Donna Susan, ella ha rotto il ghiaccio e con qua ha giusto un po' di guadagnare e crea, noi siamo tutti contenti.
3: Sono contenti io.
0: 40 francs bons, tramite una casa, e la postiamo al telefono. Loro fanno io l'adresso. Una domanda, ma ci sta oggi il programma? Per questa domenica ci comincia fin già c'è il final day?
3: Boh, no, da più, può fare un po' pacifico.
0: Ok. Donna Susan, fitch efficient, fitch clever, gratulation e grazie per partecipare.
1: Ciao, ciausas.
0: Wow, non si vede mai magari. Questo è Duffy con Mercy.

La va mezzo di pro RTR, che vuol dire qua e là, un sempre verde ciscroscio. Ed elle pretende, questo qua, quel fa ir? Quel fa ir a noi in domenica? She drives me crazy. Fine young cannibals. Te l'hai qua.

0: Las 10
1: e 32 RTR.
2: Il Challenger.
1: Treis occurrenzas nei chatà via challenger.ch per oz als 10 de mai. La prima. Oh, varmai totes. Ma non discorrenzco prima della prima. La prima è un concert della musica Graina Frin e la società di musica Lumbrain. Le due musiche invitano insieme con la gruppa di Tambours Lumnezia al concert annuale Vrin. Con usteria del concert, oggi le due in la sala polivalente a Vrin. L'ora fa in la posta remise a Coira, in cui c'è il Beat Skeleton, musica contemporanea, un concert del duo di batteristi Peter Konradin Zumthor e Paul Amareller, descritto con il plezzo simple, technoid, e bot rotativ con focus. Es tratta qua di una show fit speciale, c'è lui questa sera la scinge e la post remise a Coira. E parallel a l'anquarta molo in concert con il dus cors, il cor del Laris e del cor Masdad, Igis e Zetras chantan oz a partire dalla scinge a l'anquart e la baselgia cattolica. Tots dus cors vengono dirigiti da Pascal Veder, usche c'è l'idea del concert comunale non sarà stata usche da lunch da vent e il dirigente continua a se studi di musica vuol dire che non ha più tempo al scores in futuro usche c'è qua oz è il concert final in quella forma la scinch e la baselgia cattolica l'anquart il concert comunale del cor del Zlaris e del cor Masdad Igis et Cetras
2: il challenger

non si sa, forse quelli della mala, forse quelli.

0: La domenica del 10 de mai è terzo le orarie, in 12 minuti le 11. Mangiare in giunts prodotti che derivano da bestias, essere vegan, che fanno in Svizzera tenor cifre da Swiss Veg, tanto 9,7 e 9,9% delle persone. E questo è un tema per l'impuls.
1: RTR Impuls.
0: L'episodio da Bibi va

Na, a fumar no venir, na. Or de motiv simil, sco pro il vin. Sco c'è posa mo evar plagiar vi da mia vita, ma bo, e non sa erna. Quest schon possibel, senza charn lat e vin. Non sto vai vedi anche vera rein per mai sco c'è fusi un alien. E son sco tu ed è. Becce mince e ade c'è veni in clura traina, dai a discussions monstruose sur de perce e co c'è posesse sco c'è sun. Qua è l'unica differenza. E non posso più odare una sera in compagnia senza cinciun guarda in permais che c'è fuso in Google Hop Violet ci des giust splaccià dal Mars sul Pizza Jutz. Impuls.

Don't go breaking my heart. Leider rompe mis cor. Elton John. Kiki D. Domenica 10 de mai con ondas romances. Idees al di della mamma. E da volas novitats della Sündes da qua pro RTR. Al concert sun giavush. E jess una buona occasion per salutar las mamas. E forza plazzar lur musica prediletta, na? Con la chance, sun un püschel flors. C'è può dare che si trasmette la vostra mamma in piedi a voi. E dici bene, fai forse un'idea, no?

0: Las novitats dal RTR.
1: Svent il scandalo all'Ospital Universitar de Turic, la direttura engrazia al whistleblower e la Swiss volu ser spagnartar il personale a terra, relasciades nel dentant bitch planisades. Qua indus il tema so zelas indisch, al microfono Urs Müller, bienci. In il scandalo intorno all'anterior manadre della clinica per la cardiologia all'Ospital Universitar de Turic e la direttura dell'Ospital Sexfirmida in la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenike ha riabilitato il whistleblower André Plas ed ha ringraziato el per sé s'engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblica la situazione insupportabile sotto se chef de letz temp Francesco Maisano. Sine quai aveva l'ospital rilascià Plas e discredità el. L'enciata da Lemna ha in rapport d'inquisizione l'ora confermà Blairs renfaccias del whistleblower, trant rauter mancanzas gravantes en connex con la gestion ed in mortalità extrema durante il sons 2016 e 2020. Us stoppia venir scleri, schil whistleblower doaie venir indemnisa. La Swiss extende ses Programm de Sparns in il Personal a terra, quai ha dice il chef della Società Aviatica Jens Fehlinger en vers la NZZ am Sonntag. Konkret do ein redund 10% delles Platzes en l'Administration venir reduzides. Relaschades ne sei ein bitch planisades. In vista la crisi de carburante, dice il chef della Società Aviatica, che l'orari des Gols sei restar stabil durante la stat, malgrado che la situazione sia tendida. In la Siria dati las primas midades della regenza. Per decreto al presidente transitorik Ahmed al-Sharaa occupato nov post centrals, tranter altri il ministeri di informazione ed agricoltura. Plinavant el destituì ses Frarschgod, segretari general de l'Uffizi de President, quai en vista la critica per via de nepotism. En vista la guerra civile e la copiciade dal president Bashar al-Assad, avanti non e mezz regge in greva crisi economica in la Siria. Plinavant dati adine de pli protests contro la regenza a Damascus. Ed en il Mali ai da nova mainda pliras attaches da gruppazions militantes. Da pime semna sein almain 70 persunas in jedes mazades. Pleras ulteriures seien ang sparides, quai an comunicales autoritats locales. Ellas renfacen all'armada da becia var intervenì malgra numerus cloms de git. La situazione umanitara en il paese dell'Africa del Veste catastrofala. Gruppazions islamistiches emproven de srunir so controlle il center dal Mali. Il medem moment avanzen rebels da Tuareg en il nord dal Pajais.
0: La meteo.
1: Es winter mesise formen nivels pli spess, surtut en il sit plovi. La temperatura maximale tranter 13 grads en l'engi di nota, 20 grads en surselva e 24 grads en la region de Quira. Da maune se l'ora ferm sur tratsch per part plovi, quai redund 15 grads a Quira.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il concert sin giavisch.
3: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
4: Il concert sin giavisch pel di della mamma del desde mai 2026. Salutai, mamas, plazai un grazie fitch ed ens raccontai per ciò che vostre mamme sono le meldre mamme del mondo. Tot qua, con la vista musica e con la chance sono un piccolo flores. In sé, per voi, ma non potete inclinare e notare l'adresse della mamma. Tre saluti iscritti da questo presentarsi prima e l'ora da questo evento telefonare e tante totes e tutte le persone ci annunciano. Traine la fin de l'emission, la sort, la büsche per al büschel flors. Mes nom Elias Tuzeos. Allegra! Hey, no vain scodit trai saluts inscritti dal prim colles riva della donna Pia Giger de Mouchté. E la scrive: «Ja salidl mio om, Evelyn Ecker, Berta de Rungs, mis vigins Irma e Theo e special mis Donas. Ei puspei stau in bi viadi ad in alegr con vus e tot pacific. Sin gleiti puspei. E luge vigil oz a tutas in bi di de las mummes, gudi fetch e car salitz a tots e totas. E quais giovus da Pia Giger venian cun musica, La Perla, dalla Rosalia, i Yaritza i Suesencia.

Mario Pacchioni a cantar la poesia sin giovis de Renata Bondacierf ci a saluda con un per bels plets la mamma e qua fa er la prossima auditura ci ha scritt via posta RTR la Jeanette d'Albert de Louven. Il saluto della mamma Vendelina, cara mamma, oggi a te vi ringrazia bi che ti hai scel. Ti hai un angel senza alles per mai. Drovin stai, lo esti a dina cheo per nus. Oggi gauden bi di della mamma, la i bain con te, car saliz ti a figlia Jeanette. E per la Vendelina, per la mamma di Jeanette d'Albert, es nu giovi già aura da Matteo.

Mattia con Aura, ingevisch da Jeanette d'Alberda Luven, con saluts per la mamma. E con quai, lanciano ufficialmente als telefons per il concert ingevisch del dì della mamma, 0800 20 25 30. Claire, in usto essere un salut per le mamme, ma ecco che oggi fesse magari sen da salutare una mamma. Con una chance su un bisschen Flurs, ce n'ho potenzi in clea er 3 metri a vostre mammas. 0800 20 25 30, non vantem fine les dudes. Per tot vos gevüschs, vos salüts e vos spiegaziuns, per ce c'è vossa mamma, es la meldra mamma del mond. E a meritassim lo mai c'un flot salüts.

0: Stop this flame, Celeste, vainch passa la zündisch, concert sin javisch. Kun javisch, se salut via 0800, vainch I cinstrinta. La prima auditura al telefon, Anna Maria Vincenz de Schluein, allegra, bun di.
1: Ja, bun di.
0: A chi salut deina?
1: In a moi amici, a Jon, a moi amici a Quera, che ha javisch la della sua sigir in balestia di con seus beatis. A Pito, mes vigins che ho aggiunto a Jon, to questo ne in balletto gi adesso che tutto altro to questo cano è una la mamma che fa fa piasta niente se mamas
0: il titolo qual era da ta mamma da Heinci
1: grazie fece
0: donna Anna Maria Coppa Santa Ela Cusdi
1: io sono per sulla mia televisione fa da spass
0: ma bei Arzt con quest'ora è già un buon da dire un po' spass no.
1: Ja, sono sede a un caso un po'. Ma tu sei, gaudi il civile.
0: Ed un po' compagnia al radio, vai nero.
1: Ja, lei fa piacere a me, che.
0: Ok, donna.
1: Fa piacere da un
0: po'. Dai, qua è importante, qua è bello. Far piacere ad otto, fa niente per piacere, se sai svesta. Dai, magari l'impressione.
1: Ok,
0: plazzaina qua, donna Anna Maria. Mamma, Heinche, cool salutes. E Adela, donna Anna Maria, una fitch bella domenica.
1: Sono io, tu sei qui, ringrazio il Fitch.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: da Anna Maria Vincenz de Schloein a Gevüscha Heinche cun Mama. Vainci treis pas alles Windes. El Konzert sind Gevüsch del Di de la Mama e Salüts. Trametaina a la Mama Guste Ada Erde de la Prosma Auditura. Also na Erma Guste Ada. Al Apparat Corinna Bodda Valciava, Allegra.
1: Allegra, Sir Elias.
0: No trametaina in Giardino al Salüts.
1: Ai, via sent. E qua a mia cara Mama a Derna Falet. E appunto noi va in festa già sin già avanti un'emna al dì della mamma causa c'è otto nora bleni in un'auna tutta la famiglia e tra quai mia mamma è otto via senti tra quai nai gran plagiais c'è io sono in vita trados c'era mamma io ti dico grazie fic ficciun per tutto quello che tu fai ad una per noi noi porrai in via telefono perché noi siamo via sento scuola e porrai in vita a iantar. Mes hommes j'ai vu je peux solit lasagne parce que elle fa almeno del lasagne ci dà e ero sulle cucine la fitch fitch bain e l'ora alla era un grand dun da trasplantines da jert ella ja po minchon clappi tomates plantines de tomates de bellezza ci può mettere in i de flors e ella fa quel con grande grande amor e io sa c'è quel da grande lavoro. E io preccio qua, fitch, sì. E io le sbedir, e non si può invludere che mia mamma viene dal ton 88 anni.
0: Wow!
1: E, hai, qua è proprio bene.
0: La lavoro in Ierte tiene gli uffi, ja?
1: Na? Hai, hai, hai, proprio.
0: Ok, okay. Bel splats per la mamma. In romanz, da bella musica, lessa dir. E la svesta spiegare, donna Corinna?
1: Ja, wir sind con qualche stunde in Balmisteir, wir sind als Jaues, con grazie fitch c'era mamma.
0: Plazzaina qua per la mamma. Donna Corinna, Adela è una bella domenica.
1: Grazie fitch,
0: grazie per il telefono, grazie. Arrivai.
1: Grazie, arrivai.

0: Grazie fich, cara mamma, ils jauers. Giavu già per la mamma da Corina Bott da Valciava. Il prossimo giavuscol ven da Stierva, Nicolin Sonder all'apparat. Allegra.
1: Bunde.
0: Bundi. Hai, la donna, esatto.
1: La donna l'essa salida, grazie per tutto che ce la fa per me, a pis matats naturalmente, con che c'è idea della mamma, l'essa naturalmente ir salida a raggiungir tutto bene alla mia mamma, cioè sarò a ciacco i sisom, suppone, l'essa da coi sera, con che ci matio anche gli anniversari ir, e si vuole anche lasciare salida a tutte le mamme, a tutte le donne, per dire da dots, a raggiungir tutto bene.
0: C'è stato il programma pro el, per il dì della mamma o per la famiglia?
1: E hai stato stipendirsi di mettersi per le spadelle forse per provare a fare un ciclo di ingentare per io hai smattarsi ci gidon per credere di perché legno l'altro di detto anche forse anche meglio ci va voglio dire ci provo a cucinare ci buon per la mamma
0: also la divisa è c'è la mamma poi a dare
1: la mamma è da poter giù dal deiro se ti gli hai la ciòma da dote.
0: Qua esplot. Sir Nicolì, noi vogliamo apprezzare un giovice di musica Felicità Albano e Romina Power. Giovice, un bel di della mamma e c'è la mamma possa aiutare proprio questi per una bella domenica e grazie per il telefono, Sir Nicolì.
1: Grazie, Cerusea, ad avere una bella domenica.
0: Grazie.
1: Un bel di.
0: Allora, vai.
1: Ciao.

0: Felicità! Albano e Romina Power, Dudi, sono già visti da Nicolin Sonder da Stierva. Questo è il concerto, sono già visti dal 10 di mai, oggi è il dì della mamma, c'è live di piazzare saluti e di avere la chance su un piccolo flores per mamma, c'è l'ora telefonare 0800 25 25 30. All'apparato da Schluain è ossa Evelyn Ecker, buongiorno a Evelyn.
1: Buongiorno, Leo.
0: In che direzione c'è una trametra oggi il saluto?
1: Io le faccio le da mia famiglia, mie tre sorelle con famiglia, Pia così indigna di Mosti, Letizia Montal, Taglion con famiglia. Allora le sono già tutte le mamme in una festa la domenica, che è già un buon giorno.
0: Donna Evelyn, c'è stato il programma da Della oggi?
1: Io sono vedata a Marenda.
0: Ah, flotto. Buona compagnia per la bella domenica.
1: Sì, bene.
0: Un buon plan. Non tramettai giusto un saluto an urchige Elpler gross, Scheitner Bube, donna Evelyn. Sì, buongiorno,
1: grazie.
0: Grazie a te e bella domenica.
1: Sì, se mi giunta qui.
0: Grazie.

0: No, no, 120-25-30, il numero per placzare tals giavus con quel dat Evelyn Ecker de Schluein, an urchige Elpler Gruas. A Lyon continuaina, con saluts per una mamma, al telefon is Ida de Florin. Bon di.
1: Bien di, Elias.
0: Hai, alla io mamma, salutaina.
1: Die bain, io les bugena, saluta a mia mamma, la berta camminata, de Benedotz, divisata dell'infeg BD, per di della mamma. Ringrazia per tutto il bien che la fa dina per me, per Neus, che la dina cau. Ti bisogna del tutto molto bien. Or va tutto la sanità che la stetti a un massa ons cau per Neus.
0: Dai, ho c'è mai un incontro con mamma?
1: No, ho c'è poco. Aber io non è di me un vese quella. Ah,
0: prima. Allora poi è da maner.
1: Sorvegna le lules, Lures.
0: Ah, è leva giusto a dire. Se non funziona con guadagnare, le poi a modena portare in persona, le sa la mamma.
1: Che bene, poi è ciò, ja. Grazie.
0: Il giovus de musica, quel non è spettacolo, viene più bot, ma o se è proprio arrivato, mum, da gigante emotivo, eh?
1: Exact.
0: Grazie a te, è un bel dì della mamma.
1: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Graz

0: Se quai non es in imni per na mumma, lor non sai, se questa non fuss nida giavisada oz, ves è persa in scumissa. In 20 minuti les dudas, il concert sin giavis del di, della mamma, e no fain giusto in avant con Marlin Solinger da Santa Maria. Allegra?
1: Hai, allegra, Sarilias. Hai, io les er giavisar a tutte les mammas una bella domenica e hai fa una bella... con vostra famiglia su una bella festina o ci avete mangiare alci o ci mangiare alci già mincione fa scocci sani scocci pon e hai così tutto e loro volessi ci vizzare con quella canzone da col nome Stefan Rose da Sverte nel Mutter
0: ci fa il oz donna Marlen?
1: Ai oz non feci blerata scuire Paolo Riazzi con il da mia figlia.
0: Als Jatz e das Kunils, ihre Paare.
1: Nein, als Jatz e das Kunils.
0: Also, il Fil ist in Vacanzas?
1: Il Fil geht so nicht in Vacanzas, in Perdis, ich habe gestorben, in Vacanzas, also, in der Schule, in Quinti Laval, e so nicht so in Perdis, ma bin ich auch hier, da, io Polgarda, lo, io
0: Leintzünlöt. Ok, ma è sehr mal eine interessante Attività, parlare als Jatz e das Kunils, stoss a dir.
1: Nein. Ed è schon, hai? Perché ne ha cammino a terra in tocca, infine ci sono qua, in quel stanno in c'è da scuola, e sto in otto, se non altro. E poi cammino in periodo su io, ma va in cos'è il buono.
0: Ah, questo è buono, buona attività per la domenica. Ok, plazzaina questa luce con la musica del Herz einer Mutter, allora Marlin, adele una domenica fiche agreabile.
1: Hai, era del grazie.
0: Grazie, fiche.
1: Arrivare.
0: Arrivare.

0: Das Herz einer Mutter, Marlene Solinger de Santa Maria, plazzacco il Gevus, quel Konzert sind Gevus. Nola accent, weinsch i 530 il numero de telefon per saludar, qua, em in paes, ots in prima linge Mamas. E del telefon weine dat Urs, Silvia de Rungs. Allegra, bundi.
1: Allegra, Sir Elias.
0: Bundi. Ella es vera meinsch Ladina, ma ella sta ad Urs, o scetche ella discorsa sur Silvan, cu l'auditorio, co feine?
1: Preciso.
0: Ah, ok. A chi saluti Daina?
1: E saluti a nostra figlia, Seraina. Non so se tu non li stai, se non valadere l'inclina io. E la, è la prima volta che la veniamo, cioè ce l'ha al dì della mamma, con sia figlia, e noi gli avvisiamo della tutto dal buon e per l'avvenire. E per il piacere, naturalmente, con la piccina. E hai un bel dì da mamma e ce l'ha da lavorare.
0: C'è stato il programma da Della, donna Silvia?
1: Ho usato fatto giusto una torta, ci des enorme blera barbara per mia vagina e quella sta io turice, allora sono venuta a raccoltare e la pensata trovare ora in ricetta che non abbiamo mai fatto.
0: Oh, che tu ne vai, che tu ne fici mai.
1: E le sono passate da lunge da vento sugli qua a morte portare sulla jassa via, eh?
0: Ma allora alla telefonata per domandarci o può semplicemente ir via ador?
1: Boh, è un'idea a tutti, una telefonata vuoi dire che n'hai a tutti.
0: Ma qua è allora
1: una
0: buona relazione mi paese tante vagine vagine. Ok, la musica mia cina del cor mi c'è da usurare e la fa parte col cor, donna Silvia. Ci l'ora dodine giusto dire. Salutain la figlia e le mammas e Gian grazie per il telefono e una bella domenica.
1: Grazie stessa mai.
0: Grazie.
1: Un bel saluto a Elias, grazie.

0: Silvia Derungs da Duors ha giuvisà mia cina del cor. Mischa dau surava in 9 minuts las dudas e non arriva in pro l'ultim salut de quist concert sun giuvis e qua ven da Zernetz, Carmen Haldemann. Allegra.
1: Allegra. Also, ja, ven desiendo salut alla mia mamma e mi dir grazie fitz per tu qua ce la fa per mai e siete una buona celes e au vesient la ciazzur per dir della mamma il Kuckucksjodel de Melanie Ösch per mia mamma.
0: Non va la versione dels Zillertalers, quella aveva non piazzato, il Kuckucksjodler. Donna Carmen, darfst du domandare, c'è stato il programma oz proela?
1: Mo, oz non esi bler, oz fece un po' domenica.
0: Ma, c'è per to, also c'è vuol dire fare un po' domenica?
1: Mo, se mangiani l'orientare, do...
0: Ok, Kuckucksjodler, Zillertaler per la mamma di Carmen Haldemann da Zernetz. Adele una bella domenica.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Jakob Siodler, Ziller Thaler Mander, Giovijada Carmen Haldemanda Zernetz. E quel Giovijus, mi non sei, anti nos piccin Chavon per trar la büsche. Undes annuncias vana surni. E del Pischel Flurs. Codogna. Nicolin Sonder de Stierva. No telefonare in Pax von Mainz per fario. L'adressa e il veve telefonare per sia tona. E con qua dice, grazie Fitch per tadlar. E lei salutare a tutte le mamme, in clear, a mia e la notare rama, una bella domenica, oggi impostut a tutte le mamme. Senza le mamme, non funziona nulla, è l'impressione. Una bella domenica a tutte e tutti ci hanno là, tutti ci hanno qua piazzato a Vus, grazie a Fitch per tadlar, belce c'è stata la partita per questo concerto, sono già Vus, ci dà, lei non ci venderci. Dalle 11 fino alle 12 ci dà er da tadlare da voi via rtr.ch. E non fanno qua in avanti con un po' attualità, se volevate restare in compagnia.
1: Il concert Singe Wisch. Presentata florop.ch. Dolce salizz florals con le pralines da maestrani.
0: I can't dance, chantano qua Genesis. Pax moment is alles du dusch und da Novitats qua da wollte ich kurin qua da Vadrets chan das podi schfides gestar e da viadi della fava da caffè fin in tazza.

0: Las novitats da RTR.
1: Suenter il scandalo all'Ospedale Universitar da Turic e la direttura s'exprimira davart il whistleblower. E la Swiss vuol strisciar plazzas qua ed entan senza rilasciare il personal. Ozzesi per gronda par sur tratsch, a quir arriva la temperatura fino a 24 gradi. Iele studisch, per vus al microfon Maria Fieli, BNG. En il scandal en connex con il manader della clinica per la cardiologia all'Ospedal Universitar da Turic e la direttura dell'Ospedal s'exprimida en vers la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenike ha reabilità il whistleblower André Plass ed ha engrazià ad el per ses engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblic la situazione insupportabile su se chef de l'ex temp Francesco Maisano. Sin quai aveva l'ospedale rilascià Plass e discredità el. L'enciata da Lemna ha in rapporto d'inquisizione confermabile l'eras renfaccias del whistleblower, durante l'auter in una mortalità extrema dal 2016 fino al 2020. La Swiss extende ses programma da sparing sin il personal a terra. Quai agisce il chef della società aviatica Jens Fehlinger en vers la NZZ am Sonntag. Konkret du ein vardiers per cent alles Platzes in la Administration veni reduzides. Relaschades na sein Batch planisades. Planisat sein den tant avantages finanziales schins banduna l'interpresa. Tare personal da cabina a la Swiss contangisi a fine mira. Var 140 persones ein accepta in a premia da 15.000 francs e bandunar lur Platzes fin la fin d'avril. Ein num in la Gazzetta della Domenica. Suenter che il virus da Hanta erut ora a bord e la crugiera Hondius arrivada 8. Maun sin la insula Tenerife. Qua era port in pliras medias. En vista all'evacuazione dels passagiers e era il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanadad WHO a Liu. Qua è per calmar la popolazione indigena che fa quitats. El ha sottestricià che non si tratta bec da din segund Covid e che il risico resti a piccion per la pubblicità. La WHO valitesce tutte le persone a bordo della crociera sco contact staud risico e recomanda d'observar elles durant 42 dies. Inco membro dell'equipa sei in della Svizzera. Tenor l'Uffizio federale de Sanadat na el actual managin sintoms. La Ucraina ha annunzia attaccias russes, quai, malgra la pausa de combat, che ida in vigur ir de mesanoc, vestida da cuzzar trais dies. Scol militar ucranais comunicescia, aia entai fra las ultimas 24 ures da passa 100 combats alla front, plinavand rapporten las autoritats davart personas mortas e blessades tras drones de la Russia. Il Ministeri de Defensione russa ha già ier su entre mezzdì annunzia che l'Ucraina aia contraffaccia la pausa da combat ed attaccia la Russia con drones. La pausa da combat aveva annunzia il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky an omadus conferma ella.
0: La meteo.
1: Oz esi per gronda part sur tratsch, con zunde nel sit al grigiun potesse dar plievda. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi in giardina auta.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Quist in Vienna dat pacca naif als vadrez patischaran beda quai da pacca protezion la sta. Qua es un de nos temas e al viadi de la fava de caffè fin in tazza in un reportage auditiva spetta sin vossas urales più tard. To quai fin la mezza qua pro RTR mes nom Elias Suzeos promocia bel cianzfaivet compagnia.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: Lucio Dalla, canzone deslas dundas e mez.
1: Las gratulazions. Presentato il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch.
0: Giugiar tutto il buon live al radio. Con musica e con la chance di regalare mo bons del bogno engiadina alla giubilara o al giubilar, qua da è usce crebe pro RTR. Plus, ozzemo un ulteriore punto culminante alla fine dell'emissione. Sper la büscia per il bons del bogno, traino oz er la sorte per cici gudogna al cavogno del dì della mamma della nostra concorrenza delle chartes postales digitales. Programm plein, Emma Lec, vos pranza er, al microfono, mo d'una per voi, Elias Tuzeos. Per una giubilare ed un giubilare s'ascia presentare saluti inscritti avanti lo lanciamo a telefoni e whatsapps. La prima giubilare da questa emissione del 10 di mai a nome Patrizia Gross è da Cerfi, la Val Mustaria, oz 50 anni. Ciao Patrizia, non ti gratulare da tutto il corpo per questo 50 anniversario e ti giovigiamo tutto il mondo per l'avvenire, sanità, fortuna e contentezza e da moblers bels moments. Qua è già vista tutta la compagnia. E qua là, ven con il Pfundskerle, wunderbare jare per Patrizia Gross da Cierf, 50, già vista tutto il buono.

Wunderbare Jahre, il Funskel enchantà per Patrizia Gross da Cierf. Ci celebrescia 50 ans in mezz centinaire. No continuain a Sevgiain cul jubilar John Jerry Schgier. La prima gratulazione per il jubilare è la seguente. Car John Jerry, sentiu si attontava oggi da nascente, gratulain da cor. Divisain tut bien, ora van tut, stai sounds. La è festivata e oz, car saliz da quera, Brida, Marco e Renata cul famiglia. L'ora sono arrivati ulteriori saluti per John Jerry Schgier da Sevgiain e qua dal cor Michedown Sevgiain. Car John Jerry, il cor Michedown Sevgiain, gratulescia ti da tutto cor sentiu si attontava l'anniversario. Ti è il mussamento che canta, ma ten giuven. Nos divigiane ti vina von buona sanadat e bia plages con tes biadis ed in tut ti ufa e demana. Ed en grazie al car John Jerry per tiu anim che ti porta zanadina en mia scor. Era se ti azzurdaugia da dic la bicetta, sentinus che tiu cor stata una dina fec a corti. Nos divisain in biala fiasta e salida in cordial main, tiu cor mi se dau sefgiain. E completats venen las giavus da dina terza gratulazion per John Jerry Schgier da sefgiain. I sta scritto qua al seguente. Car John Jerry, oz vestivai nos bumo in a cifra, ma bain in care veritabel kerschaun. Con 70 ans miras a navos in a vetta biale e plein ricezia, e la quale ti esa dinastaus in idol, plein premura, per nus sco bape dus sco tat. Diligenza esti bumo con tia donna en iert, nua che mince verdura e siu plaz in recce, ti esa dina prompts per sentupadas e fiastas con tes concorschauns e midas ora en qual sa vida e cortesia. Tes viadis an leo tirmo sau a ti ils details e la diversificazion de las culturas de nies mund. Ti gaudas la vita con tutte sens, sagi quai durant in concert ad in cor ni tir in migiel vinciacen su entre la lavura niert. Os denton, meta il tardin de din maun, gauda cun nus tiu di de natalece e fain tec pli pacific. Quels gevis, venen da tia donna Anna Marie, tes afonze partenarias e da tes cinch beadis. E qua là, cun non future, Pacific, gevisà per 70 ans, John Jerry Schgier de Sevgiain, gevisà in tutto il buon.

0: Pacific, No Future, già per John Jerry Sgier da Sergianci Oz. 70 ons. Gesell, l'ora delle gratulazioni del 10 de maio, vain fin già Oz, avamens di, sogni gratulazioni a ciascun della cupina. David Kamenisch de Klostra a telefonà per sia figlia.
1: Io vi spugien gratulau ad Anita, fin seu 44 aval. E già vice tutto il bien, a Vinavon, naturalmente, buona sanadat.
0: La figlia Anita Rieser Kamenisch da Iona ha 44 ans, dove sein della tutto il buono e tramite quel pacchettin con la tazza d'anniversari da RTR. Las 12:43 a salura RTR con l'occasione de telefonare so spontan via 0800 20 25 30 per gratulare live al radio giubilars del 10 de mai 0800 20 25 30 con una chance de guadagnare dus bons per boni giardina per la giubilare per il giubilare vale la pena noi siamo qua fino al main quart per saluna ponderai per plez forse salut musical. E allora, pilai manco il telefono.

0: The Heat Is On, Glenn Frey, in quart de luna. No, bivnentain, la prima gratulanta qua. Pels 10 de mai, pels gratulazions pro RTR. Bernardetta de Camilli de Vrin. Bon di. Hi. Ella e ses om volen gratular a la cuinada.
1: A la cuinada, Elisabeth Caviezzalien.
0: C'è tanti nuovi ons alla oz con c'è plez gratulare. Ah, con c'è plez.
1: No, da mau, è la da mau per boz.
0: Ah, ok. E con c'è...
1: No, è la uno se paio.
0: Con c'è plez gratulare.
1: Nostra cara cuinada, tutto il bien, da Giorgio Benedetto, nos va ningun piacere quella da se vedere la legittura.
0: Il salut musical che viene in forma di urner po' di caffè in schottisch di Oliver ja. Marti fa la oz festa ja. La farà da man festa la cuinada
1: la fa da man piastra per lui la mia biaglia te lo sente la buona musica
0: ok ok sì allora plazzaina quella donna Bernadetta grazie per il telefono una bella domenica
1: grazie a voi ok.

0: Deus, a fa quel che l'ha da fa, tos quei forz, lots die, eli, el cant, che
1: Dirigente è stato, il cor mi c'è da se vgiain, John G.
0: A ver, dai, mo sa, so io, con sprende, fa quei, scolfadina, a eli, eli, bien, dirigente in cora sia el fa quei ti top ella è plegede quai adusso se sa fa quai quei in reich i genitos bab a mamma le sene co tu la della del da esta se un gini a tot dai ne gavini sperazo e jetzt wo slot je
1: Salut, cool je wüsch de passar am John Jerish Gier de Sevgianche od 70 ans, no du din el cor che la dirigi, el cor mi che da Sevgian con alles hirundelles. Sir Daniel, grazie, una bella domenica.
0: Grazie a te, ti e grazie, tschüss.

0: Allas irondellas del Cormisch da Sevgiain, ludi per John Gerisch Gier, che hat 70 ans. Las gratulazions te leve pra RTR, wo po David del rest erfingiain a tramettere WhatsApps ed SMS, che per leain lura più tard in vos nom, 079-200-70-07, il nummer. Ed quais entran in la concurrenza per dus bons per bon in giardina, per la giubilar o per giubilar. In quella concurrenza entra la giubilare ci viene ossa manzunada, la gratulante Ivon Carpanetti della Vin è al telefono. Allegra.
1: Allegra Mainz. Sì, e vi siete da gratulare a Dirma Ritzmann, quella Vin ho 61 anni. Ci ha bisogno di tutto il buono, andai fortuna. E porta un beim Botto Cineada.
0: C'è la relazione con la giubilare?
1: Ma è la nuova Blair qui è promesso a lavorare o da uscire ce l'aveva a fare roba con lui e lui sa quale dato uscire magari.
0: E ho siamo contatto regolare?
1: Ma uscire Blair non più ma non c'è tanto.
0: Sta bene il pasto al forno tanto rente.
1: Preciso.
0: Ok. Non va in piazza c'era bella in giardina da mia a mia per la Irma Ritzmann.
1: Niente, hai.
0: Donna Ivon, grazie per il telefono e una bella domenica.
1: Istessa mai. Grazie. Grazie.

0: Chara, bella ingiadina, mia mia. Giuvisà per Irma Ritzmann della Val. Ciaoz 69. Novain, sonia in frattempo già un messaggio WhatsApp, qua è l'ora delle gratulazioni, del 10 de mai. Una gratulazione per Mariana Pfister de Schlanz, ciaoz al 55. D'accor, gratulainus oz a nostra cara mum, sora, onda e madreccia. Sit bi anniversari de 51 ans. Inon plein sulegli e ventira bia contentientia e plagegi vijainus a ti. Nos celegrain de festivals con tai e passenta bials moments insemen. En grazie per tocca che ti fas, nos vein fec pugentai. Tia figlia Selina con Raphael scoera tes farliuns con familias. Id es a cort avant luna. Non vai nemmeno a vondo tempo per de pusse lutz, se lei avete erte mettere in tal WhatsApp, in SMS, notil per lei in vos nom, via 079-200-70-07. E Sinclair, vai no era moduna la possibilità di telefonare, semplicemente telefonare, gratulare, ci vigiare musica, le stesse cose che fai, ma poi devi qua plazzare già vius ed entrare in la concorrenza per guadagnare due bons per il buon giardino, per la giubilare o al giubilare.
1: Per vos, con vos.
0: È una discorrenza in tanta vonda, la discorrenza la musica, e ci sa, forse annunziamo in cinque da voi. Qua per gratulare live, la radio RTR, la giubilare, la giubilare, da dot.

Rainian, Sam Fender ed Olivia Dean, cinch passa luna. No, la cent, vainch, vainch, cinch, trenta, che volevet qua. Gratulare, giubilare, se giubilarsi.

RTR colura de las gratulaziuns. Traides passà. Luna, ed es news un po' più quiet qua, ma è d'uno sa, s'inclamo una chance. C'è un vesemo, un giubilare, il 10 de mai, vo l'aivet mo plazzare in pergevus, e l'aivet avai la chance de guagnar dus bons per bon in giardina per ella o el. C'è l'ora l'ultima chance, sai qua WhatsApp o telefono, ma c'è qua mo. Forse vien, di mai, te mo è un spontaneo.

0: La pella valiu la paina, no vain effectiv. Ci fa un messaggio in WhatsApp, c'è da scienta mo preler. E qua per Pirmin Kolb. A tini zong, festi vesha Pirmin Kolb, si es du de javel di de anniversari. Mama Daniela, bab Urban, frar Maurin, gevegen tot bon sel de de dots. Ci il stetta an avant in cerch con fine nossa, in bellezza de da tots nos. Ed in cer saleit da tata Emmi, belci dat te, Pirmin. Ed usce entra Pirmin in la concurrenza per als dus bons bongiadina. E questo vien oz. E vesci arriv da leer. Elisabeth Kaviezel, ci vanno a dire come si mette questo, ci ha 89 anni, non sono in un paio di per avere in giù 3 metri questo bonus per buon in giardina. In nome di RTR, grazie a tutte le gratulanti per telefonare e sincere, cordiale gratulazioni alle giubilari del 10 mai, ed è domenica, ed è ora stabile, si può dire, per celebrare. Speranza è il vostro dia in pli, con belli incontri, con buona compagnia, con buonas mangiativas, con surprises, forse un regalin, e speranza resta questo dì in buona algordanza. Tot al buon in nome della squadra RTR.
1: Danus? Danus?
0: Da c'è una giusta ammonia tra la sorte, per cui è arrivata nel studio la Selina Chistel della squadra online. Selina, i va pel dì della mamma.
2: Exact, i dat una sorpresa per ina mamma, ok?
0: Tu sei la diala della fortuna, non va nu la concorrenza delle chartes postali digitali, si può dire, e tutte le chartes ci avevano un connex. Culti della mamma sono entrate automaticamente in quella concorrenza per un grand e bel Chavon. Tu hai visto un portretto?
2: Esatto.
0: L'hai sentito in una pruna?
2: È un canaster con ben buone cose per cucinare, per gode, spezzerie per la cucina e così via. Io credo che sia bene.
0: È già ser. E quello potete guardare? Ad una mamma, Selina, tu tiri la sorte.
2: Esatto. Io ho un pezzo di lins e vengo a incuriare una delle mamme. La sorte viene a decidere. Il pacchetto di sorpresa va alla Valumnezia, più esatto, in Tevilla. La mamma che si allegra è Ingrid Soller. Ingrid Soller sorvegna il pacchetto di sorpresa e scritto in una carta annunziato ella per questo engage a suo figlio Gianfranco Soller.
0: Ok, di meno. Gianfranco pisserà per un molto più bel dì della mamma per la Ingrid. Ci vuole un bel piacere alla donna Ingrid ed è sicuramente a tutte le mamme un bel dì della mamma. Selina, grazie per la sorte.
2: Grazie a lei.
0: E non sono zaino ora per avere un giotto metter col ciavo.
1: RTR, la gratulazioni. La saira da RTR. Con sempre verz,

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per las proximas emnes na quinta la Swiss batch con una mancanza da kerosin. E la pausa da combat tranter la Russia e l'Ucraina e veni da ruta da omadus pajais. I les duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. La società aviatica Swiss na quinta las proximas emnes batch con una mancanza da kerosin. Quai agisce il chef della Swiss, Jens Fehlinger, in vers la Gazzetta NZZ am Sonntag. In sei einen Kontakt stretch con ils Furniturs e per las proximas sis emnes sapins tras quai precis quant carburant che veng ad arrivar. Per via della guerra in Iran, da venta carburant bis schars ed ils Kuschs crescen. Societats aviaticas han avertì che il provvedimento con kerosin potesta stat diventa più difficile e che ils prezs per ils tickets da sgol crescen. In la Libia specien actual mein passa 500.000 migrants che vuolen viaggiar in l'Europa. Quai ha annunzia il ministro da migrazione grec. Aten collavuria per via da quai stretch con l'autorità da confin da l'UE Frontex e con las autoritats della Libia. Insieme vengono els combatter contro las bandas che organizzano ils viadis dels fugitivs ed impedir las partenzas da barches alla costa dell'Africa del Nord. Solet oz aia la Guardia Costala della Grecia salva 125 migrants che in duas barches stats da viadi en el sit della Creta. La Ucraina ha annunzia attaccias russes. Quai malgrado la pausa da combat, che era in vigor ier de mesenoc e vesti da cuzzar trais dis. Scuol militar ucranais comunicescia, aia in taifer les ultimes 24 ures da passa 100 combats alla front, plina van rapporten las autoritats da vart persones mortas e blessades tras drones della Russia. Il Ministeri da Defensiun Russ ha già ier su intermezzi annunzia che l'Ucraina aia contrafaccia la pausa da combat ed attaccia la Russia con drones. La pausa da combat aveva annunzia il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucranais Volodymyr Zelensky an omadus conferma ella. En il Mali ha da nova manda pliras attaccias da gruppazions militantes. Da pimesemna seien almain 70 persunas venidas mazzadas, bleras ulteriures persunas seien angsparides. Quai an comunicia las autoritats locales. Ellas renfaccian all'armada, che la nasaia becce intervenida, malgra blers gloms da git. La situazione umanitaria in il paese dell'Africa del West va lasco catastrofala. Gruppazioni islamistiche sem provano a sorvenire la controlla sur il centro del Mali. Il medem moment avanzano rebels da Tuareg e nel nord del paese.
0: La meteo.
2: Oggi per grande parte sur tracce, con sonde nel sito del Grigion potessi dar plievge. A qui arriva la temperatura fino a 24 gradi, a Ion fino a 21 gradi ed a Madulain fino a 12 gradi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Vos suenter mis di dar RTR. Hits. Sempre verts. Escovrides.
0: Non-stop.

0: per vus.
1: C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che la fine piove. Capirai cosa

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La citat Winterthur surveng in nov president. E la squadra nazionale da hockey a Cleramain gudagnà l'ultim giu de preparazione. E el strais, per vus al microfon, Maria Fiali, buonasera. La citat Winterthur surveng in nov president. En el segund scrutini e vegni elegi Stefan Fritschi dalla Partida Liberal-Democratica. El a survegni prestzecci and vus de pli che ses adversari dalla Partida Sozialdemocratica Kaspar Bob. Uscia el presidi da Winterthur usa el Mauns Liberal-Democratics su entrinera da 14 ons che il center era alla testa. A Teneriffa ha liu la evacuazione della nav da crugera, nuoc il virus da Hanta e rut ora. La svar 140 persone svegnen, sud grondes mesires da segirezza, portadas all'aeroport. Da là pon elas sgular a casa. Las persone derivien da venciatrais differenz paiais, rapporta l'agentura da novitats tudestia DPA. Or davant en las persone a bord veniris examinadas medicinalmain. La evacuazione ha per comenzà, cura chiera segir che las persunas nan negin sintoms acuts. Il Schweizer che fa parte all'equipa della crugera saia vini portà in quarantena. Quella duai tenor l'uffizio federal da sanadat cuzar varsis emnes. E nos veninter in a novitat dal hockey singlatsch. L'equipa svizzera ha terminà la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitch clera. La squadra del trenader Jan Cadieu ha battì la Cecchia con 6-1. Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì. In sesem prim giu veng la Svizzera affrontarsi nel Stati Uniti. Ed anche per il tennis. Er l'ultima Svizzera è crudata ora dal turnier WTA 1000 a Roma. Rebecca Masarova ha perso la terza ronda contro Jessica Pegula dal Stati Uniti con 0-6 e 0-6. Or davant Anja Belinda Bencic e Victoria Golubic mince mai pers il gius della terza ronda. La grigiuna Simona Waltert è crudata ora in la seconda ronda del turnier.
0: La meteo.
2: Ozzesi per gronda par sur tratsch, con sonde nel sito al grigiun potessi dar plievgia. A quir arriva la temperatura fino a 24 gradi, a Ion fino a 21 gradi ed a Madulain fino a 12 gradi. Da maun duai dar aura variabla e plievgia. Conter saira sa sbassa il confin da naif da 2 mili sin var millimeters. A quir arriva la temperatura da maun anche fino a 15 gradi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunt scoverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messen semmen da nos redaktor de musica Danilo Pavir.

0: Las novitats da RTR.
1: La citat Turic ha elegi in nov president. E la squadra nazionale da hockey ha clera man guadagnà l'ultim giu de preparazione. E la squatter, per vus al microfon Maria Fieli Bunasaira. La citat da Turic ha elegi Raphael Golta, sco nov president. Il socialdemocrat è sta l'unico candidato nel secondo scrutini. En lem prim scrutini, il 8 mars, a lum da ciuncant ons survini marcanta main de pli vus che ses adversaris. El naden tant bec contengi la maioritad absoluta. Ses adversari il pi ferm, per parim Avdili della Partida Liberal Democratica, na bec pudi far part al secondo scrutini, per quaec el e il mars bec vini elegi in regenza. Golta surpia il posto a sia collega da partida Corinne Mauch, che stara des 7 anni alla testa della città. E nos venienter in a novità dal hockey singlaccio. L'equipa svizzera ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitch clara. La squadra dal trainer Jan Cadieu ha battuto la Cecchia con 6-1. Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì, e in questo primo giro venga la Svizzera affrontarsi negli Stati Uniti. E l'ultima Svizzera è crudata ora dal turnier WTA 1000 a Roma. Rebecca Masarova ha perso la terza ronda contro Jessica Pegula dal Stati Uniti con 0-6 e 0-6. Or davant Anja Belinda Bencic e Victoria Golubic mince mai persi il gius della terza ronda. La grigiunna Simona Waltert è crudata ora in la seconda ronda del turnier. In la seconda Liga Interregionale da Balapé, Aquira 97 pers ad Altstetten, quai con 0-2. Ils gols in pir crudats in la 76ª minuta e curt avant la fin. Uscia resta l'equipa della capitale sotto il stritch della tabella. Il adversario Altstetten, che classa giusto avant Quira, ha ossa un vantaggio da 3 punti.
0: La meteo.
1: Damando a dar aura variabla e plievgia. Conter saira sa sbassa il confine da naif da 2 mili sin var millimeters. A Quira arriva la temperatura da maun anche fino a 15 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

musica per in Escadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vus.

0: Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats
1: Tal RTR.
2: Las citats Turitsch e Winterthur an Omadus elegi in nov president. E la squadra nazionale da hockey acclera mein gudagnà l'ultim giu de preparazion. Da maundu ai dar aura variabla con temperaturas marcanta mein pi bassas che oz. Ieres cinch per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La citat da Turitsch a elegi Raphael Golta, sconov president. Il socialdemocrat è sta l'unico candidat en il secund scrutini. En lem prim scrutini il 8 de mars, a lum da ciuncant ons survegni marcanta mainde pli vuschs che ses adversaris. El na den tant betsch contangi la maioritat absoluta. Golta surpia il posto sia collega da partida Corin Mauch, che sta da 17 ons alla testa della citat. Et era la citat Winterthur surveng in nov president. En el secund scrutini evigni elegi Stefan Fritschi della Partida Liberaldemocratica. El a survegni prest setci ant vusta pli che ses adversari della Partida Socialdemocratica, Kaspar Bob. Uscia il presidi da Winterthur usa en mauns Liberaldemocratics, quais venter in a era da 14 ons che il center era alla testa. E nos veninter in a novitat dal hockey singlatsch. L'equipa svizzera ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitch clara. La squadra nazionale ha battuto la Cechia con 6 ad 1. Il attaccante Grigion, Ken Jäger, so entra la vittoria in vers SRF.
3: Ich habe das Gefühl, wir sind über die letzten Spiele immer ein bisschen besser geworden. Wir konnten kleine Sachen ausmerzen und sicher als Team nochmal gewachsen. Und jetzt freuen wir uns drauf.
2: Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì. An seinem prim Giu veng la Svizzera affrontarsi nel Stadio Suniz. In la seconda Liga interregionale da Balapé a quira 97 pers ad Altstetten quai con nulla ad us. Il gols in Pir Crudaz in la 76 minuta e curt avant la fin. Uscia resta l'equipa della capitale sotto il stritch della tabella. Il adversari Altstetten, che classa gist avant quira, ha us in avantage da 3 punkts. E sumeiant vesi ora tra il club da Domat in la seconda Liga. Con nulla ad in a Domat pers ordai per Gunter Schahn. L'equipa resta uscia medemamain sotto il stritch della tabella. E per finir anche una nova della Super League. Là, al FC St. Gall può di defender il rang dus. In la terza vosa runda a Nesson Galaes guadagnà contro Lugano con 2 ad 1.
0: La meteo.
2: Demandu a dar aura variabla e plievgia. Contro Saira sa sbassa il confin de naif da 2 mili sin var millimeters. A quera arriva la temperatura da maun anche fino a 15 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: A ciascun del stetli la faglione in a part delle scorridure e delle scorridure scurri or de solidarietà per persone che non pon cuore, persone con long covid o il sindrome de fatigue.
5: Per quels vengono bu o de casa, san sets bu scobo se presentar a musace chi han.
4: Quad is un dels partecipants che discurri con ses figli. Er un tema oz, fin il 2023, wessen tot le stazions e fermadas de traffic public in Svizzera stuvi esser senza barriera per tot le persones, quai non nese mo al cas. E per 1,6 milions francs vuole il club de Balapé Tuzan Katzes installare una plaza de Balapé artificiale, perché quai da divet qua avant las 6. La microfona se accompagna Elias Zuzeos, Romancia, buonasera.
0: RTL, informativ e divertente. Ma

I wanna dance with somebody who loves me. Chris Whitney Houston. E quasi sta da mia parte. Però, domenica 10 de maio 2026, il Dì della Mamma. John Jerry Flapp è stato responsabile per questa emissione e gli è successo a pisserà per la moderazione. Romancia, speranza, sveva senti in buona compagnia con Ondas RTR. Se restaivet qua, lo divet la 6 la resumazione auditiva il Dì e giusto davò la ripetizione della vita e creta. Lo weist Joseph Maria Bonme da in vista in un on pontificat da Papa Leo il 14 Javel. Il conosce personal, ma il c'è della baseggia cattolica. C'è una bella sera e da man, l'ora un buon cominciamento in Lefne Nova.

0: Il dì per RTL.
1: Las novitats de la domenica con Dominic Hardecker buon vegni. Il scandal intorno all'anterior manader della clinica per cardiologia all'ospital universitario de Turic alla direttura attuale dell'ospital Monica Jenike riabilitau il whistleblower André Plas ed ha ingraziato del per suo engagi. Gli anterior chirurg directif aveva fatto pubblic la situazione insupportabile sotto il chef de Let's Dems. Sin quoi aveva l'ospital rilasciato Plas e discreditato el. In chat degli amna ha in report d'inquisizione confermato biars renfaces del whistleblower. Dentro l'altro muncontes gravontes in connex col menagi ed in mortalità extrema drone il sons 2016 e 2020. Us stoppi ebben isclereus il whistleblower doi veni indemnisaus. Il mercato de Turic ha eligiu Raphael Golta sconief president. Il socialdemocrat ha staus il sulet candidat del secund scrutini. Gli primi scrutini vevano da 50 anni survenuto mercantemente più che i suoi avversari, d'entrare senza contongere la maggiorità assoluta. Raphael Golta sorprende il posto di presidio del suo collega di partito Corinne Mauch, che è stata 17 anni al Cemun del Mercato. A Tenerife ha accentuato l'evacuazione del bastiment nuovo che il hantavirus è ruzzò. Le redon 140 persone da 23 differenti stiare vengono sotto misure di sicurezza rigorose trasportate all'aeroporto. Le usano le sgulà a casa. Le devose persone vengono da mondo sgulate so. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato un tocco di 6 persone in infezione con l'antivirus. Per 2 persone vale l'infezione scoprobabile. L'equipa svizzera di hockey ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una fece clara vittoria da 6-1 contro la Cechia. Il campionato mondiale di hockey in Svizzera inceva il prossimo venerdì. In suo primo gioco fronte le Svizzera sul Stadis Uni. Donde mia wart e oggi vigil in una bella sera.
0: RTL Vita e Greta.
2: Venerdì 8 de maggio è stato preciso non che Papa Leo al Quitor di Javel è venuto eligius. Su entre gli imprem onsco per sura della Baselgia Cattolica vese Joseph Maria Bonnemain al Papa sco reflectau.
3: Es ist ein Mensch, der besonnen, überlegt, unaufgeregt, gelassen. Er hört sehr gut zu. Er nimmt alles auf und erwägt die Situationen, die Umstände, ohne Eile, das heißt ohne unüberlegt zu werden, Entscheidungen trifft.
2: Pazienza, calma, Reflexion, in eine bonne Orelle, Habilität per ein Flasch Legitions, da bons Gussels, al cui bu è als Talents de mincia Moma, in quei sen, sincera gratulazione a vos tottes sil di della Moma. È probabile, dati oz flurs, scosein de rinconoscienza a Grecia.
4: Quei è forse in a pince gesta per favasevel tot il bien che s'abegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina, con las mummas ein gi per gi kelper nus, ce lavur che las fan, che las teitle nus, ad anquitau per nus.
2: Marcel Köhle vuol en siu pleit bu ex nom anima de regala flurs, ma ben pitost de fastem silas pinches causas, silas pinches miraclas de la vita. Vois marvellas? Du stai con us. Miu nome è Gabi De Gonda, ad io ci vis la vus tozza tozza in a biala domenica, bica vus vais centauen al radio.

0: Il secondo domenica del maggio, il dì che le mamme stanno al centro dell'attenzione. Biars vesen quella celebrazione sco, dì de commerci e piuttosto superficial. Al dì della mamma asce den ton survigni importanza, quella pel cor, perché mamma vai nos in soletta. Adesso nos ingrazia in adina puspai a nostra mamma e durante gli anni asce ben quella domenica senza dubbi esser siu dì. Adina Flur, regalada con cor, muenta mincia mamma. Marcel Köhle, el è scolasta teolog, a siu pleits in via a el num nau oz, la miracla de Flurs.
1: Vita e Greta. Il pleit sin via.
2: Avon duas jamnes, esse mia partenare di Eustein vacanzas a Lucca e la Toscana. Suenta che nos ven retratsch leu nossa combra, essen nus a messen via per explorar un pau il mercau. Ad il jei buiu ditsch, che nus eren upper schabetsch a miez in a fiera da flures, sin in ils platz principals da Lucca. Ad il era in a mag de colurs. Roses, geranis, petunias, a biabia autres flures en las pli differentes colurs. Ils crescions steven eri, contemplavan la gronda purgida, ni godevan semplament quella atmosfera speciala. Il era la fiera dei fiori da Santa Zitta. Pia, in a fiera, no che il mercau se regurdava da sia patruna, la soncia Zitta da Lucca. In tocan lu, veva gli un mai udeun se c'è da quella soncia. Ma sia historia a lu, tutina plidentau mei, esche la vita da Soncia Zitta è stata tutt'altra che spettacolare. Ne gins grands pleits, ed ne gins acts heroics. Ella era in a simpla fumiciasa. A sia vita consisteva de lavur, de fa commissions, ed ad esser cheu per se signurs. Ad esche quella lavur a dovrau bia temps, ad iere in gran burdi, a Zitta mai am blindau ils paupers. Ad ina leggenda metta quei l'US il punct. In gi a ella preu peun per portar quei als paupers. A cuc il signur a l'uplidentau ella c'è che la porti leu en ziu scusal, tu a ella vedetsch flures. A cuc la virtel scusal, era veramein flures leu. A quella leggenda regorda un oz la fiera da flures a Lucca. Scha quella miracle da flures a propi giù leugascia è per me buasci decisivs. Pli importante per me il messadi che sta da vostier a ca ha in a certa actualità per questa domenica il gi della mamma. Nus regalein flures a nostras mammas a gen en grazil. Quei hai forse in a pinche gesta per favasevel tot il bien che schabegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina con las mummas ein gi per gi cheu per nus. C'è la vur che las fan, che las teitle nus a dan qui tau per nus. Tu quae shabegia vuol la lista della gronda tribuna mondiala, ma ben plitost el discus. A scia, a zitta viveu, ed a scia vivem bia mummas. A forza giai in quei la vera miracle da flures, ca ort quei che las mummas datten, Temps, attenzion, carezia, ca oda quei cresce in se bi, se vens di scusa mein, motutina effektiv. Ragione wunder per un grazia, con in bien pleit, in a gesta, ni in match flures.
0: La miracla de flures. Al pleits in via de Marcel Köhle. Se besant oz si la leggenda de Soncia Zitta. Quel, a tutti ils autors pleits in via de la domenica, am fleis vusco adina sin Play RTR, ni agli actual e la quotidiana de venderdis. E gi vis la vus buona continuazione de quella domenica.

0: En cuort moment va il magazzin della domenica a fin. Ai vala d'Anton la paina da sta vinavon con us. Hosp degli arci musical de Dots ai nomnada main Jatchen Janet. El complenesce otzels dies de maig siu ottiontaval anniversari. El è nasciu sa crescu si a Tlin, neu a cant e musica a marcau la famiglia dils Janets. La cerna de siu mistregn Ves d'Anton saviu manà Jatchen Janet en tutta un'altra direzione.
1: Vermange era previsto che avesse fatto in gersonadi da disegnador tecnic. Quando era più o meno deciso che c'è così forza via per la firma di notte avesse fatto qua.
0: E la finale è tutto vignu auter. Ella frequentava il seminario di scolastica Quera e la studiava in avon musica al conservatorio di Winterthur. E dil 1986 toccan zia pensione a el instruiu musica e la scuola media e dal preseminario ladin a Samedan. Con sia passion per la musica e per cant a el saviu entusiasma bia scolares e bia scolars. La comprova a el success con ses cors la cumbricula nie al rudé de chant, quei modus exemples. Durant els devos de cenis, ai Jatchen Janet, d'Anton Staus dirigent de bia cors, de la promoviu fech ferm al cant e la musica e la ingedina. Tad lai il jarch musical cun Jatchen prevost. Il jenum nadamain sia devosa emission su enter curante treis ons la vurtir RTR. Os a Jelius in pensione. Bia plage con gli arti musicali, suenter le novità delle snove.

0: Il temps, qual è puspei us biame ma spert, a nies magazzin della domenica va plonet vers la fin. L'emissione de dozze è stata dedicata d'ina vart alle momas. Marcel Köhle ha rujanao a nus la leggenda de Sontia Zita e le miracle delle flurs. Ad un discorso con Joseph Maria Bonnemain, essa nus venisse su, c'è che el musas bugien a Papa Leo del Grigion.
1: Ich würde ihm ins Kloster Münster bringen, zu diesem karolingischen Juwel aus dem 9. Jahrhundert.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats de la domenica con Dominic Hardecker, buon vegni. Il scandal intorno all'anterior manader della clinica per cardiologia all'ospitale universitario de Turic alla direttura attuale dell'ospitale Monica Jenike riabilitau il whistleblower André Plas ed ha ingraziau ad el per siu engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto il chef de Let's Temps. Sin quoi aveva l'ospitale rilasciau Plas e discreditau el. In chat degli amna ha in report d'inquisizione confermato biarser in faccias di whistleblower. Denter autrem un contes gravontes in connex col menagi ed in mortalità extrema drone il sons 2016 e 2020. Us stoppi ebeni sclereu il whistleblower doi veni indemnisaus. Il mercato de Turic ha eligiu Raphael Golta Schkonjev president. Il socialdemocrat ha staus il sulet candidat del secund scrutini. El in prim scrutini veve li de Cuncanton survenio mercantemain de plivus che ses adversaris denton senza contonger la maioritat absoluta. Raphael Golta surprende il post de presidi de sia collega de partida Corinne Mauch che è stata gissiatons al cemund il mercau. A Tenerife ha ozzanciat l'evacuazione del bastiment neu che il hantavirus eruzzò. Las redon 140 persunas de 23 differentes tiares venien sot mesires de sigirtat rigorusas transportadas a l'aeroport. De leus anelles lu sgulà a casa. Las devosas persunas venien de meundu sguladas o. L'Organizzazione Mondiale de Sanadat ha confirmato un tocco nostir 6 persunas in infezione col hantavirus. Tier 2 persunas vala l'infezione sco probabla. L'equipa svizzera de hockey ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una fece clara vittoria de 6-1 contro la Cechia. Il campionato mondiale de hockey in Svizzera inceve prossimo venerdì. In seu in prim giuc fronte le Svizzera sul Stadis Uni. Don de mia vart e oggi vigil in una bella sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz, hits e scuvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schetta canzons, da venten grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica e da c'è.

Fluors setgiadas, da Peter Lanzel. Tanter ils fölls chat una fluor setgiada. Bec un tocker quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una iada, culur, grazia, parfüm, nöglies resta. In zinsles scola fluor, er l'algordanza get da quel temp. Quai ci des mort, es mort. Rimmes, vusch's sperses illa lontananza, pardert eser per vus le stessa sorte.